Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso. Notti che fanno storia.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

partiamo ufficialmente con l'oroscopo anche in questo bel sabato. E allora do il buongiorno agli amici dell'Ariete. Buongiorno, un sabato frizzante che vi vede carichi di energia fin dal mattino. Sul fronte lavorativo riuscirete a chiudere la settimana portando a casa un bel risultato. In amore serve un pizzico di pazienza in più con il partner per evitare quindi discussioni inutili. La serata promette divertimento e bella musica. Staccate la spina e godetevi il momento. E continua invece dando il buongiorno a chi porta il segno del toro. La luna in vista favorevole vi regala una giornata all'insegna della stabilità e del relax. Ottime notizie sul fronte economico o per un piccolo affare concluso all'ultimo minuto. In amore c'è voglia di coccole, complicità e momenti di intimità al riparo dal caos. Non lasciate che le preoccupazioni della settimana rovinino questo sabato sera. E vado avanti col segno dei gemelli. Mentre brillate, mente brillante e parlantina sciolta vi renderanno la star di qualsiasi conversazione. È la giornata perfetta per organizzare un'uscita last minute o rivedere amici che non sentite da tempo. Un piccolo imprevisto domestico nel pomeriggio potrebbe farvi perdere la pazienza, ma lo risolverete in un baleno. Serata ideale per fare nuove conoscenze. Quindi amici dei gemelli, approfittatene, tra poco continuiamo con altri tre segni.

E continuiamo col segno del cancro. Un filo di stanchezza accumulata nei giorni scorsi potrebbe farvi partire con la luna storta. Concedetevi quindi i vostri tempi per riprendere in questa mattina e farvi senza farvi mettere fretta da chi vi sta intorno. I sentimenti tornano protagonisti nel tardo pomeriggio, regalando emozioni sincere e sguardi complici. La notte porta consiglio e risposte importanti per il vostro futuro. E do il buongiorno ai leoni in ascolto in questo momento qui su Radio Sorriso. Raggianti e determinanti affronterete questo sabato con la voglia di conquistare il mondo. Il carisma è al top, usatelo per proporre un'idea o per fare breccia nel cuore di chi vi piace. Attenti solo a non esagerare con le spese per un capriccio del momento. La serata si preannuncia infuocata per le coppie di lunga data. E continuo col segno della Vergine. Precisione e lucidità vi permetteranno di sbrigare in un baleno tutte le commissioni in sospeso. In amore è tempo di mettere da parte la solita rigidità e lasciarsi andare alle sorprese. Una persona cara vi chiederà un consiglio importante. Siate sinceri, ma con delicatezza. Stasera invece regalatevi una cena speciale e tanto riposo. Magari una bella cena in quel di Cherubine, perché io vi ricordo un appuntamento importante. Anzi, lo ricordiamo tra poco, eh? Ora andiamo in musica e tra poco vi ricordo un appuntamento per questa sera veramente importantissimo.

0: allora questa sera Radio Sorriso in diretta da Cherubine, provincia di Verona, con per l'appunto l'orchestra Gianmarco Bagutti, straordinaria collaborazione che ci vede protagonisti nel pre-show di questa bella serata. Quindi se siete in zona venite, perché noi cureremo tutto quello che è il pre-show, il pre-serata, con la nostra animazione, con il nostro Alex, con la nostra Iris, con tanto divertimento e la nostra bella musica. E logicamente poi vi ricordo anche che dalle ore 21:30 saremo in diretta proprio per proporvi anche questa bella serata questa sera qui su Radio Sorriso. Quindi appuntamento imperdibile, assolutamente. Se volete organizzare una bella cena, se volete organizzare una bella serata, fatelo, fatelo in compagnia proprio di Radio Sorriso. E ringraziamo ancora Abi Record, Edizioni Bagutti, perché tutto questo è possibile proprio grazie a loro. Quindi queste dirette estive che vi stanno piacendo un sacco, vi portiamo qua e là con le più belle orchestre, con queste belle serate, beh, è grazie proprio alle Edizioni Abi Record. Noi ci ritroviamo tra poco e continueremo a navigare tra l'oroscopo.
1: State ascoltando Ma che bel sabato!
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Continuiamo con l'oroscopo, è arrivato il momento di andare a leggere il segno della bilancia. Un cielo splendido vi regala fascino, diplomazia e una grande armonia interiore. È il giorno ideale per fare pace con qualcuno, per vivere momenti indimenticabili con chi amate. Sul lavoro, se siete di turno, arrivano risposte che attendevate da tempo. Ottime energie per organizzare una gita fuori porta nel fine settimana. E continuiamo col segno dello Scorpione. Un pizzico di tensione o di gelosia potrebbe rovinare le prime ore della mattinata. Non fatevi film mentali e cercate il confronto aperto senza lanciare frecciatine. Incanalate l'energia nello sport o in una passione per ritrovare la bussola. In serata la passione tornerà a scaldare il vostro cuore in modo travolgente. E continuo con il Sagittario. Voglia di evasione, aria aperta e nuove avventure. Oggi la routine vi sta davvero stretta. Se potete, organizzate uno spostamento o una giornata immersi nella natura con gli amici. In amore c'è tanta voglia di leggerezza e di condividere risate spensierate. I single potrebbero fare un incontro decisamente stuzzicante. E tra poco continuerò invece con altri tre segni, esattamente il Capricorno, l'Acquario e i Pesci, e così concluderemo la parte proprio dedicata all'oroscopo e questa prima parte di trasmissione insieme. Ma adesso ancora un po' di musica, è certo.

siamo arrivati al momento del Capricorno, giornata di grande concretezza in cui riuscirete a mettere in ordine progetti e scadenze sul piano personale. Dimostrate quindi grande affidabilità. Ma ricordatevi che anche, come dire, è il momento questo sabato per staccare la spina. In amore serve un gesto d'affetto più spontaneo, il partner aspetta solo un vostro segnale. Dedicate la serata al benessere fisico. E continuo con l'Acquario. Spirito creativo ed idee geniali vi spingeranno a proporre qualcosa di insolito per il weekend. Un'intuizione improvvisa vi aiuterà a risolvere un problema che vi trascinate da giorni. Nelle relazioni siate più presenti e meno tra le nuvole per non ferire chi vi ama. Serata vivace, perfetta per uscite di gruppo e soprattutto tante risate. E concludo con il segno dei pesci. Sensibilità e grande intuito vi accompagneranno lungo tutto questo sabato di fine agosto. Saprete quindi capire al volo i bisogni delle persone care prima ancora che aprano bocca. In amore la dolcezza farà da padrona, regalando momenti di profonda intimità e intesa. Dedicate quindi la serata a una vostra passione artistica. E questi erano i 12 segni dell'oroscopo. Io, come dico sempre, poi fateci sapere, perché noi siamo curiosi se vi rispecchiate in quello che l'oroscopo di quest'oggi vi ha detto per questo sabato 29 agosto. Tra pochissimo apriremo quello che è la parte dedicata all'almanacco con tutti gli avvenimenti, con il santo del giorno, eccetera. Ma intanto ancora un po' di musica, anzi arriva un bel ballo di gruppo.

E prima di chiudere questa prima ora insieme, io vi voglio ricordare una cosa importante, quella di scaricare la nostra applicazione ufficiale, proprio perché, come per questa sera, Radio Sorriso sarà in diretta da Cherubine, provincia di Verona, con l'orchestra Gianmarco Bagutti. Beh, e ovunque voi siate potete ascoltare questa bella serata, ma scaricando la nostra applicazione potrete veramente portarci sempre con voi in ogni momento della giornata, notte e giorno, e soprattutto in ogni parte del mondo, il tutto in maniera del tutto gratuita, e potrete anche seguire il nostro canale televisivo Sorriso TV. Quindi basta andare sul vostro App Store a cercare la nostra applicazione ufficiale, scaricarla. Tra l'altro c'è una bellissima sezione dedicata anche alle news e poi anche a quelle che sono i biglietti, perché lo sapete che Radio Sorriso di tanto in tanto vi regala i biglietti per qualche evento, e anche all'interno della sezione eventi e biglietti potete trovare qualche bel regalino. Quindi scaricate la nostra app, tra poco seconda ora insieme, ancora tanta musica e l'almanacco del giorno.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 8:00.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Economia è il miglior accordo della storia, così Donald Trump in merito all'intesa sul petrolio con il Venezuela e che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Dal nostro paese con l'Italia divisa in due tra sole al centro-sud e pioggia al nord. Sono 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco complessivamente in Lombardia, 100 quelli in Veneto. Cambiamo argomento. Sigfrido Ranucci via da Report, al suo posto arrivano Gioia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati storici del programma pronti a dimettersi, definiscono irricevibile la decisione della RAI sulla vicenda. Chiudiamo con il calcio e il Milan che batte 2-0 il Venezia a punteggio pieno al momento in Serie A. A San Siro ultimo commosso saluto al grande Franco Baresi prima del calcio di inizio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

E partiamo alla grande con la nostra seconda ora insieme, sempre qui in Ma che bel sabato, questa mattina proprio con Giovannino, ancora un'oretta, tra poco apro il grande libro dell'almanacco, vediamo dove ci porta quest'oggi, in quali avvenimenti, in quali santi si festeggeranno oggi. Ma intanto vi ricordo anche un appuntamento imperdibile che si sta avvicinando sempre più, quello del 4 ottobre con il primo pranzo della stagione autunnale proprio di Radio Sorriso presso il ristorante Belvedere di Tricesimo. La musica, il divertimento e soprattutto il ballo e il buon cibo che avremo sicuramente, perché al Belvedere si mangia veramente benissimo, e quindi vi invito a prenotare anche chiamando dalle ore 9 proprio qui in radio, quindi 0423 736 80. Poi vi lascio anche il numero del nostro centralone, se volete chiamare in settimana in orario ufficio, 0423 7367. Prenotate, perché abbiamo già svelato quello che è il primo ospite proprio, grande ospite anzi proprio di questo pranzo, Graziano Cianni, ma lo sapete che vi riserviamo sempre un sacco di sorprese. Poi c'è il nostro direttore che vi fa ballare tutto il tempo, l'animazione, i gadget ufficiali che vi regaleremo, quindi amici preparatevi per questo bel pranzo il 4 ottobre, ristorante Belvedere Tricesimo, un bel ritorno per Radio Sorriso per riaprire quella che è la stagione autunnale. Lo sapete, d'estate siamo in giro, d'inverno facciamo i bei pranzi in questi bei ristoranti dove si mangia bene, dove uniamo il buon cibo, dove uniamo il buon ballo, il divertimento in queste belle domeniche tutti insieme. Tra poco andiamo con l'almanacco del giorno.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, andati a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo. Quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

nostra Patrizia con Mi Plegaria, un bel tango che ci è stato richiesto dall'amica Daniela di Gorizia. Salutiamo Celeste a Pozzonovo che voleva ascoltare Preghiera di Titti Bianchi. Sarai la prossima, Celeste. Un bacione. Avete scritto in tanti, spero siate ancora in ascolto coloro che hanno chiesto una canzone questa mattina. Un bacione a voi, un bacione a Morena di Mestre che voleva ascoltare Ciliegi in fiore. Ce la siamo ascoltata prima tra un intervento e l'altro del nostro Raffaello, e poi salutiamo Beniamino a Silea, grazie, che ci augura una buona giornata. Buona giornata anche a Fiorella Motta di Livenza Treviso, buona giornata a Rita di Maniago. Mamma mia, quanti siete ragazzi veramente scatenati, mi piacciono i sorrisini scatenati la mattina presto, per citare un famoso film parafrasandolo ovviamente. Andiamo con Titti.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed era Immagina con Lara Agostini, cari sorrisini, per fare una rima. Come sempre in questo sabato 29 di agosto 2026 andiamo a fare anche tanti auguri da parte di Maria e assieme alla figlia Michela e nipoti Nicole, Marco e Giacomo, tanti auguri a suo marito Massimo. Siamo a Belgrado Varmo in provincia di Udine. Massimo oggi fa una bella cifra tonda che inizia per 8. Tanti auguri anche da tutti noi di Radio Sorriso, naturalmente. Continuano i saluti a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 345 48 45 663. Ciao Caterina, buona giornata a te, buon sabato anche a Mario di Gazzo Veronese che ci dedica questo bel pensiero. Sentite che carineria.
2: Il giorno si presenta con sorrisi di sole per allietarti la giornata e camminare tranquillamente. Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao Mario, ma grazie, che belle parole. Buona giornata a te, buona giornata a Giuliana, Montichiari Brescia, salutoni a Sara di Lucca che voleva ascoltare Marco e il Clan con Il Contadino, un bel valzer che ci balliamo seduta stante.

0: E andiamo a salutare Maurizio e Concetta Montichiari con Pietro Galassi, Manolo e Matteo in Sinfonia d'Amore. Allora, sorrisini, cosa state facendo oggi? Siete in procinto di passare un bellissimo weekend in compagnia di Radio Sorriso? Beh, spero proprio di sì. Arriva un altro vocale, ne sono arrivati tantissimi.
1: Serenità e pace mi dai quando ti ascolto. Ciao tesoro.
0: Ciao Aurelia, sempre molto molto carina, mamma mia, che bei messaggi, che belle parole che mi state mandando questa mattina. Salutiamo Franco e Nano a San Gregorio nelle Alpi. Buongiorno Carlotta, oggi il tempo è variabile, ci sono 21 gradi, che meraviglia. Vorrei ascoltare un bellissimo brano dal titolo Ciliegi Rosa. Beh, giustamente, prima ciliegi in fiore, adesso ciliegi rosa. È un cestino di ciliegie, non me lo porta nessuno. E se vuoi sapere cosa sto facendo, ci scrive Franco, sto leggendo un bellissimo libro e sto ascoltando la musica della vostra radio. Oh, grazie Franco, se poi vuoi farci sapere che libro stai leggendo, così lo leggiamo anche noi, ti sarò molto grata. Scusate un attimo, perché c'è un moscerino che mi stava entrando in gola e non sarebbe stato molto elegante così in diretta. Facciamo partire questo bel ciaccia, dai, con Raul Casadei, Ciliegi Rosa.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso.
5: E salutiamo velocemente Luigina Morgano, che ci ha richiesto Gianni Dego con un pensiero per te che abbiamo appena ascoltato. Un saluto a tutti coloro che si sono da poco messi all'ascolto di Radio Sorriso. Un giro di polca, una piccola pausa e poi torniamo.

0: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso.
8: È il momento di Mattinatamente Insieme.
9: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con le Edizioni Galletti Boston e Lillo Baroni in L'amore che c'è in me, rientriamo nello studio di Radio Sorriso in questa bella mattinata di sabato, un sole che si affaccia sull'arietta fresca post pioggia. Insomma, come va a casa vostra? Ha piovuto ieri sera? Io spero che non abbia fatto troppi danni, so che ci sono stati un po' di disastri, un po' di grandine, fatemi sapere se è tutto a posto, mi raccomando. Noi intanto festeggiamo un altro compleanno, andiamo a San Giovanni Lupatoto, dove Luigi fa gli auguri a sua moglie Maria Rosa, e ci uniamo naturalmente anche tutti noi di Radio Sorriso. Buon compleanno Maria Rosa, per te arriva Mauro Levrini con Angelo Biondo.

E una bella cumbia anima la mattinata di Radio Sorriso. E allora andiamo a salutare Attilio di Gemona che mi scrive: buongiorno carissima, prima di tutto ti ringrazio della tua compagnia, questo mi aiuta a fare le faccende di casa e se vuoi vorrei ascoltare appunto appena ascoltata Playa Marisol di Daniela Cavanna. Ciao Attilio, buoni lavori di casa. Mamma mia, il sabato è spesso utilizzato in questo senso, anch'io dovrei, e invece no, starò qui e poi andrò a divertirmi col signor Ciccio. Giustamente, scusate, sabato per tutti. Andiamo adesso a Monastier, dove c'è Giuseppe che voleva ascoltare La Panetteria, ed eccola qui Annalisa Simeoni con Mamma Rosetta.

Ed era Michele Rodella con Numeri e con questa canzone andiamo a Tessera a salutare la nostra amica Luciana. Ciao carissima Luciana, un bacione a te, una buona mattinata. Buona mattinata anche all'amica Violetta a Brescia. Un bacione a te cara, e arriva Mirko il Molleggiato con Clara per te, con la coppia più bella del mondo.

Ed è la canzone che l'amico Lauro di Cadunea dedica alla sua Magda. La riva bianca, la riva nera, bellissima, ce l'ha cantata Giusy Mercury qui su Radio Sorriso alle 10:29 minuti. Andiamo velocemente a Traversetolo, Parma, dove Giacomo voleva dedicare a tutta la barberia del Baffo, vorrei una foto dell'allegra comitiva, sarebbe molto carino, Figaro in Romagna con l'orchestra Silvani, una bella polca.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: c'è anche il momento romantico per rientrare nello studio di Radio Sorriso alle 10.40. Andiamo a salutare Giancarlo di Udine con la voce di Omar Codazzi e La stessa mela, canzone di grande romanticheria che ci ha messo un po' d'amore nel cuore, direi, a tutti quanti, vero? Direi proprio di sì. Si susseguono i saluti dei sorrisini sia alla linea fissa che sul numero di cellulare. Sentiamo un altro messaggio vocale che ci è arrivato.
1: Ciao carissima Carlotta, sono nonno Lele.
0: Ciao.
1: E la nonna Lilli che vi saluta di Campato, che vi saluta, vi auguro un buon fine settimana e una buona giornata, ci sentiamo, ciao.
0: Ciao, ciao, un bacione a tutti e due, buona giornata a voi, buon weekend. Cosa fate questo weekend? Raccontatelo a Radio Sorriso. Altro messaggio vocale per voi, per
2: buongiorno,
0: noi.
2: Buongiorno Carlotta.
0: Ciao.
2: Desidero ascoltare di Maurizio Medeo a Mezzanotte in punto. Un saluto Claudia da Bassano del Grappa.
0: Ciao,
2: e
0: Claudia.
2: La dedico a tutti i sorrisini.
0: Grazie mille Claudia, ce l'ascoltiamo tra pochissimo arriva naturalmente a Mezzanotte in punto, ma prima andiamo a salutare e ad accontentare l'amico Luigi di Fontana Fredda che voleva ascoltare Chiquitita, una bella cumbia con Rossella Ferrari e Casanova.

Ed eccolo qua Maurizio Medeo con a mezzanotte in punto, anche se sono le 10.50, quindi manca ancora un pochino a mezzanotte, ma noi comunque ci divertiamo qui su Radio Sorriso. Il weekend inizia questa mattina, mi servirebbe proprio una piccola merenda, quindi sapete io che cosa faccio. Innanzitutto mando un salutone ad Angelo di Castelcovati, saluto anche Giacinta e Lina a Villaverla, saluto poi anche Armando di Brescia, magari molti a Brescia non ci stanno sentendo, un pensiero a tutti loro, c'è stata insomma una brutta tempesta ieri e giustamente anche gli impianti di trasmissione ne risentono. Se siete nel bresciano sappiate che non siamo spariti per nostro vezzo, ma ci sono dei problemi, abbiamo già i tecnici che stanno lavorando da stamattina presto per ripristinare quanto prima, abbiate un po' di pazienza naturalmente. Noi nel frattempo continuiamo con la musica e c'è Lina Piombinodese che voleva ascoltare Per un bacin d'amor, un altro valzer. Siete valzerini questa mattina, ragazzi, andiamo con l'orchestra Bagu-

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 0,35, 83, 17,91.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 11:01.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso.
11: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: Ed era l'orchestra di Daniele Cordani, la voce quella di Pamela, e questa era Mojito. Di solito dico sì, grazie, perché... però magari diciamo che alle 11 del mattino il mojito è un po' estremo, ecco, ma un'altra volta molto molto volentieri. Mamma mia, andiamo a salutare Laura Cervarese in provincia di Padova, che ci manda un bel buongiorno con un cappuccino in riva al mare. Beh, bella questa idea, mi piace molto. Fernanda mi manda un messaggio vocale. Oh, sentiamo anche lei.
2: Ciao, sono ancora Fernanda. Si può ascoltare la canzone di Matteo Tarantino, Mari e Monti? Grazie.
1: Ciao Fernanda, certamente, adesso te la facciamo subito ascoltare. Mari e Monti, Matteo Tarantino, e io vi avviso che la coda di dediche richieste è già bella lunga, quindi gli spazietti rimasti all'alba delle 11, noi stiamo assieme fino a mezzogiorno, è già abbastanza lunghina, l'attesa è quella, i posti sono pochi, quindi affrettatevi.

0: Secondo Casadei con Mia cara gioventù, canzone che è stata richiesta da Luciano per dedicarla alla sua Maria e ballarsela di fronte ai nipoti. Un buon pomeriggio ragazzi in quel di Oderzo e soprattutto un buon divertimento in compagnia dei nonni. Andiamo avanti, andiamo a salutare chi mi scrive. Buongiorno, come sempre non vi smentite mai, grazie per la bella compagnia che ci fate. Per piacere ci fate ascoltare Vecchio Scarpone, dedicandolo a tutti quelli che stanno vendemmiando. Grazie, un bacio. Maria, un bacio a te, un buon lavoro, visto che comunque è un gran bel lavoro vendemmiare. E andiamo ad ascoltarci Farfilò, ricordificio musicale con Vecchio Scarpone. Buon lavoro ragazzi.
1: Lassù in un ripostiglio polveroso, tra mille cose che non servono più, ho visto un poco logoro e deluso un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, quel fango dissecato tra i chiodi, ancora pareva conservare. Era uno scarpone militare.

Alida Ferrarese con Chimera, canzone che è stata richiesta da Luca dalla provincia di Vicenza per i 60 anni di matrimonio di mamma Rina e papà Luigi. Tanti auguri anche da tutta Radio Sorriso, da tutti noi, da tutta la famiglia di Radio Sorriso, e ancora veramente tanti anni felici insieme. Buona festa e buon pomeriggio, ragazzi. E adesso invece andiamo ad accontentare Anna di Trieste, che chiede una canzone di Mauro Levrini. La sentiamo già in sottofondo, Alla nostra età. Anna, un buon pomeriggio anche a te e un abbraccio forte.

0: Marcolino sulla sabbia, questa Alligalli con cui andiamo a salutare Giuseppe da Belluno, che voleva salutare tutti gli ascoltatori, augurare a tutti un buon fine settimana. E vado a salutare anche Anna di Taggi di Sopra, che mi manda una bellissima farfalla e mi scrive: buongiorno anche a te Anna, un abbraccio forte. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, torniamo subito dopo con tanta buona musica, tra poco.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso.
11: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
12: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Il brano del mese delle edizioni Vocal Sound era Demis con questo mambo dal titolo Entusiasmo. E proseguiamo e andiamo ad accontentare chi mi scrive. Ciao, mi faresti ascoltare il silenzio? Andiamo quindi ad accontentare Sandro di Venezia e ci ascoltiamo Lara Agostini Band con Il silenzio, notte silenziosa.

Moreno il biondo con questo Fox dal titolo 30 per gamba, canzone che è stata richiesta da Gabriella che vuole fare gli auguri al nipote Stefano che oggi fa 60 anni. Tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso e un abbraccio anche a te, cara Gabriella. E adesso invece proseguiamo con la buona musica e andiamo in quella di San Donà. Andiamo ad accontentare Anna che chiede Rondine Bianca a Marianna Lanteri. E poi invece, scusate, prima andiamo ad accontentare Anna di San Donà di Piave con Zingara. Iniziamo quindi subito con Rosetta di Cervignano con Marianna Lanteri, la sentiamo in sottofondo, Rondine Bianca. Ciao Rosetta.

Zingara, Carlo Zini e gli Zeta, la voce di Maria Grazia, canzone che è stata richiesta da Anna di San Donà, e lo ammetto Anna, io me la sono cantata tutta, grazie per averla richiesta. Un abbraccio anche a te e un buon proseguimento di giornata. E invece adesso andiamo ad accontentare l'amica Elena che chiede la mazurka, Elena di Stefano Capitani, e mi dice: guarda, io sono qua in cucina, sto spignattando che ho i nipotini a pranzo e oggi faccio la pasta ragù. Buon pranzo a tutti i sorrisini e a te. Grazie Elena, un abbraccio e un buon pranzo anche a voi. Ci ascoltiamo questa mazurka di Stefano Capitani, Elena.

0: Manuel Malanotte con Fuori, 12:59. Io vi lascio per un piccolo break pubblicitario, poi un passetto alla volta entrerò nelle vostre cucine per chiedervi con cosa ci deliziate il palato oggi. Ci risentiamo subito dopo la pubblicità, tra poco.
1: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per Tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per Tutto al 329-704-3343.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
10: Sono le 13 e un minuto.
1: È il momento di un pensiero per voi.
10: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan era Cuba Libre Amor, Luca Roncari Orchestra, con cui abbiamo aperto questa puntata di Un Pensiero per Voi. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi anche le prossime due ore, poi lasceremo spazio prima a Patrick e poi a Luca e proseguiamo, andiamo ad accontentare coloro che oggi festeggiano 70 anni di matrimonio con un bel valzer di Davide Salvi, come richiesto dai figli Lucia e Antonio. Andiamo ad accontentare Ugo e Francesca dalla provincia di Venezia. Tanti auguri da Radio Sorriso, ci ascoltiamo questo valzer insieme a voi, l'erede Davide.

Alvio ed Elena con i migliori anni della nostra vita, con la voce di Elena. Abbiamo ascoltato proprio questa bellissima interpretazione della canzone di Renato Zero. Andiamo avanti e andiamo ad accontentare due piccolini che hanno chiamato insieme a nonno Lucio e vogliono sentire una bella canzone di movimento. Ho scelto per voi, cari Manuel e Annalisa, Manuel Rodi con Due Parole. Un buon pomeriggio insieme ai nonni, ragazzi.

0: Oh yeah.
1: Stefania Cento con Pizzicotti e Baci, canzone che è stata richiesta da Luca di Verona, che sta facendo una grigliata e voleva divertirsi mentre stanno cucinando il pesce. Un buon pranzo a voi ragazzi, una buona grigliata a voi e una buona cottura. Deve essere, mi raccomando, il pesce deve essere sempre perfetto di cottura. Andiamo avanti invece, andiamo ad accontentare gli amici che stanno raggiungendo Mantova e che ci chiedono una canzone di Bagutti dal titolo Cubana. Una buona gita a voi cari ragazzi, a queste due macchine che stanno raggiungendo Mantova, e ci ascoltiamo insieme a voi Bagutti, Cubana.

L'orchestra Le Nostre Valli con La Donna che Vorrei, e sulle note di questa canzone vado a salutare Giovanni. Un abbraccio anche a te, caro Giovanni. E adesso invece andiamo in macchina con Paolo, che da Rovigo sta raggiungendo Jesolo e ci chiede una canzone dal titolo Tutti al mare. Quindi Paolo, veniamo con te e con la tua famiglia, ci ascoltiamo insieme a te Fausto Fulgoni con Tutti al mare.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sorriso!
7: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con il brano Immagina alle 13.37 qui sulla frequenza della radio più giovane che mai. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi in questo sabato 29 di agosto. E sono a chiedervi che cosa fate oggi, con cosa avete pranzato. Sono un po' curiosa oggi è la giornata. Sapete che a me il sabato piace mettere un po' il naso in casa vostra, bussare alla porta, chiedere permesso e farmi due chiacchiere con voi. E andiamo ad accontentare invece chi ci ha richiesto una canzone al 345 48 45 663. Ciao Antonella, sono Graziella da Pordenone, volevo augurare un buon fine settimana a tutto lo staff di Radio Sorriso e a tutti i sorrisini in ascolto. È possibile ascoltare Giardino Fiorito? Grazie mille, ciao. Ciao Graziella, un buon sabato anche a te, noi ci ascoltiamo questo valzer insieme a te. Baiardi e Macarena con Giardino Fiorito.

La voce di Novella dell'orchestra di Luca Bergamini con questa versione di Pazza, canzone che è stata richiesta dall'amica Alda dalla provincia di Vicenza. Un buon sabato pomeriggio anche a te, un buon lavoro visto che stai stirando e hai detto che hai montagne di cose da stirare. Un buon pomeriggio. Andiamo invece in quella di Trieste, andiamo ad accontentare Franco che richiede una canzone di Ruggero Scandiuzzi. La sentiamo già in sottofondo, ascoltiamo insieme a Franco. Así fue.

0: Pong, Patrizia Ceccarelli, 13.55 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso vi faccio ascoltare un vocale che è arrivato qui al 345-4845-663. Ascoltiamolo insieme.
1: Buongiorno Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Sono un'ascoltatrice da tanti anni. Oggi io e mio marito festeggiamo 56 anni di matrimonio.
0: Wow.
1: Antonella, se vuoi mettermi su una buona bella canzone allegra, ti ringrazio.
0: Certo.
1: Mi piace tanto che mai la tua voce molto
0: grazie.
1: Dolce, ti auguro una buona giornata a tutti gli ascoltatori e grazie se tu mi esaudisci il mio nostro desiderio. 56 anni di matrimonio, felici, stiamo abbastanza bene e siamo contenti del nostro matrimonio d'amore. Ciao.
0: Wow, 56 anni sono tantissimi, ma è bellissimo perché hai detto 56 anni felici. E questo è quello che è piaciuto molto a me del tuo messaggio, cara amica. Congratulazioni, tanti auguri di buon matrimonio a te e a tuo marito per altri 56 anni e con me penso anche tutti gli ascoltatori che in questo momento stanno ascoltando Radio Sorriso. Ti dedico più che volentieri una bella canzone, ho scelto per te Giudiba Group con Amore Bello, la sentiamo già in sottofondo. Tanti tanti auguri di cuore ragazzi, 56 primavere per voi e tanti tanto amore ancora. Ciao.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso!
4: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allinei ora la vita.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese, edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagotti, era la voce di Marianna Lanteri con la canzone Bugiarda.
2: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: E proseguiamo con altre richieste che stanno giungendo allo 0423 7366 80 o 81 finale per quanto riguarda la telefonata, oppure via messaggino al 345 4845 663. Andiamo ad accontentare Linda di Maniago, che chiede una canzone di Franco Bagutti Band. La sentiamo in sottofondo, Alessia dal cielo alla voce, per questa Amor sincero. Ciao Linda, buon pomeriggio.

0: con Sandrino Piva ci siamo ascoltati anche L'hai voluto tu, questa bella canzone, ma abbiamo aumentato tantino adesso su Radio Sorriso, ma adesso rallentiamo perché l'amico Bruno di Olmo di Martellago mi ha richiesto una canzone bellissima degli anni passati interpretata da Roberto Tagliani. Allora carissimo Bruno, arriva per te questa Quanto è bella lei.
1: Ti prego.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

E con Romeo e i Coperfisa ci siamo ascoltati questo bel medley di valzer popolari, perché uno sguardo alla tradizione su Radio Sorriso non manca mai, perché Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre italiane, della tradizione del ballo liscio, ma anche dei balli insomma anche un po' più moderni. Andiamo a salutare gli amici che ci scrivono tramite messaggino. Anzitutto saluto l'amica Donatella di Buia che dice: ciao carissimo Patrick, un saluto da Buia, da Donatella, Barbara, e salutiamo ovviamente anche Solidea e Dina di Rodeano Alto. Ciao ragazzi, un abbraccio grande. Poi salutiamo l'amica Paola che mi ha detto: bellissimo questo Fox di Jimmy Bonato che è andato in onda prima. Ciao Paola, un abbraccio anche a te, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare anche un'amica, Emanuela di Galliera Veneta, che dice: ciao carissimo Patrick, buon pomeriggio in radio, noi ti ascoltiamo e ti pensiamo tanto, ci puoi dedicare una canzone Stesso Posto Stesse Sagre di Omar Codazzi e Pietro Galassi? Allora, dedicata a Vittoria, Laura, Moira, Zaira e Emanuela, arriva questa bellissima canzone, ormai un grande successo estivo di Pietro Galassi e Omar Codazzi, Stesso Posto e Stesse Sagre. E poi accontenteremo l'amica Nadia di Paola di Noventa di Piave, che ha richiesto Ho Camminato con Luca Bergamini. Intanto arriva Stesso Posto Stesse Sagre per gli amici di Galliera Veneta.

E con Ho camminato abbiamo accontentato l'amica Paola di Noventa di Piave, che sta facendo le sue pulizie di casa, sta facendo i suoi lavori. Ciao Paola, grazie per le belle parole che hai speso per noi di Radio Sorriso. Insomma, ti facciamo tanta compagnia e di questo ne andiamo fieri. Grazie, un abbraccio grande. E adesso andiamo ad accontentare un'amica che mi ha scritto al 345-48-45-663. Questo è il numero WhatsApp per mandare i vostri messaggini con le richieste, e in questo caso si tratta dell'amica Rosalba di Piombino Dese. Ciao Rosalba, un abbraccio. Dice: ciao Patrick, sono Rosalba, un abbraccio a te, vorrei sentire per favore Rapsodia di Rossella Ferrari e i Casanova, e te la dedico a te e a tutti gli amici di Radio Sorriso, un grande abbraccio. E allora carissima Rosalba, per te arriva questa bella Rapsodia, questo grande successo ormai del 2026 che ormai tutti avete imparato a conoscere, ad ascoltare, a ballare, ma soprattutto a richiedere qui a Radio Sorriso, in compagnia del vostro Patrick fino alle 18 in questo sabato 29 agosto. Allo 0423 736 680 potete richiedere le vostre canzoni telefonandomi, oppure con il messaggino come ha fatto l'amica Rosalba al 345 48 45 663. Rapsodia, Rossella Ferrari e Casanova.

E questo è uno dei tanghi più classici della storia della musica da ballo italiana. Con i Baltimora ci siamo ascoltati questo Tango 1, bellissimo tango, un tango di tanta atmosfera. E adesso ragazzi vi ricordo domenica 4 ottobre il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti che vi sveleremo nei prossimi giorni, però restate sintonizzati per scoprirli. Il menù è a 42 euro a persona tutto compreso. Per i dettagli di questa bellissima giornata di domenica 4 ottobre potete visitare il nostro sito internet www.sorriso.it. vi ricordo Sorriso scritto con 3 R. Prenotate il vostro posto chiamandolo 0423 7367, ripeto lo 0423 7367, in orario d'ufficio, e potete chiedere anche le informazioni riguardanti questo bellissimo primo pranzo, prima giornata di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine domenica 4 ottobre. E adesso io vado a ricordarvi un altro grande appuntamento che si terrà proprio nella giornata di oggi, però esattamente questa sera dalle ore 21:30 saremo in diretta radio da Cherubine di Cerea in provincia di Verona con l'orchestra di Gianmarco Bagutti e tutta l'orchestra italiana. Dalle 21:30, mi raccomando, in diretta radio, saranno lì la nostra Iris e il nostro Alex, e quindi se volete andare a dargli un saluto a lato del palco saranno lì pronti per fare le foto, per salutarvi e per mandare soprattutto in diretta su Radio Sorriso tutta la serata di Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana. Quindi ragazzi, sarà una serata indimenticabile, bellissima, e vi ricordo che per chi sarà lì ci sarà anche il pre-spettacolo con Radio Sorriso. Mi raccomando ragazzi, approfittatene di questa grande serata di questa sera, sabato 29 agosto. E adesso, a proposito di Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana, arriva lui, la voce del grande Vito con Oltre, uno dei nuovi successi appunto di Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana per voi su Radio Sorriso. E mi raccomando, dalle 21:30 in diretta tutta la serata di Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana.

0: ascoltato un pensiero per voi.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, c'è posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Sorriso!
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 16 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
11: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Sorriso!
0: È il momento di Sotto i riflettori.
14: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

andiamo in diretta, scusate, ma ero al telefono con un amico di Jesolo. Andiamo a ringraziare ovviamente le edizioni Saproject per il brano del mese, Mojito, la voce di Pamela, con Daniele Cordani, la sua orchestra. Adesso accontentiamo degli amici che amano veramente la tradizione, il valzer e il tango. Il primo è l'amico Elvio di Forni di Sopra in provincia di Udine, che dedica all'amico Renzo il prossimo. Renzo, che è un tuttofare, mi ha detto, è un grande artista tuttofare. Ti saluto, Renzo, non si sa mai, se abbiamo bisogno di qualche riparazione ti chiamo. Un abbraccio grande. Allora arriva il valzer per te, caro Renzo e caro Elvio di Forni di Sopra, con Fiorenzo Tassinari, Opera. E poi accontenteremo l'amico Tiziano di Roncaglia di Ponte San Nicolò, che ci ha richiesto A Media Luz con Bruno Bressi. Intanto ascoltiamo questa opera con Fiorenzo Tassinari a tempo di valzer.

Media Luz con Bruno Bressi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, per l'amico Tiziano di Roncaglia che ci ha richiesto questo grande brano, insomma grande ballabile, un grande classico della musica da ballo delle orchestre italiane. E adesso andiamo a salutare un'amica che mi ha scritto un messaggino, dice: ciao Patrick, vorrei fare una dedica al mio amore Gigi con la canzone L'Appuntamento. Ti ringrazio, buona giornata, siete unici e vi ascolto sempre. Grazie a te per ascoltarci, grazie di cuore. Non ti sei firmata, tesoro, però insomma io ti mando veramente un grande bacio, ma a Gigi sicuramente arriverà questa bella canzone dal titolo L'Appuntamento con Marianna Lanteri. E poi accontenteremo un'amica che ci ha richiesto un amico che mi ha richiesto Il Fiore della Mia Vita e lo dedica alla moglie Dina, e questo è l'amico Danilo di Jesolo. Poi l'ascolteremo dopo l'appuntamento. Intanto arriva Marianna Lanteri per voi, ma soprattutto per Gigi, che ha questa bella dedica particolare.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo ad accontentare adesso. Intanto salutiamo l'amica Maria Consuelo di Gemona del Friuli, insomma, che ci ha telefonato perché voleva sapere a che ora c'era stasera la diretta con Gianmarco Bagutti. È dalle 21:30 e mi raccomando, è tramite radio la diretta, quindi non tramite TV Sorriso TV, ma su Radio Sorriso ascoltate la diretta di tutta la serata di Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, direttamente da Cherubini di Cerea in provincia di Verona, questa sera dalle ore 21:30. Poi vado a salutare un'amica Liliana di Trieste, che mi ha richiesto una canzone del suo paesano Lorenzo Pilat, Fiumi di Rose Rosse. Insieme a lei un saluto lo mando all'amica Giuliana di Mestre. Ciao Giuliana, io ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, grazie per le belle parole che hai speso per Radio Sorriso. E intanto ci ascoltiamo Lorenzo Pilat con Fiumi di Rose Rosse per voi.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massaggio per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Masterchef con Luca Roncari e vado a salutare ovviamente gli amici. Ciao Patrick, siamo Rosella e Fabio dell'orchestra di Luca Roncari, ti mandiamo un abbraccio grande. Ciao ragazzi, un abbraccio, buon viaggio per la dove state andando in questa grande serata. Un bacione grande e adesso andiamo ad accontentare un'amica, l'amica Fiorella di Villa Franca in provincia di Verona, che vado a salutare ovviamente con tutta la sua grande famiglia perché sono in 17, pensate. Ciao Fiorella, un abbraccio grande, tu mi hai richiesto una bella canzone dal titolo Lisa dagli occhi blu e poi accontento l'amica Gabriella di Tessera che vuole una bella canzone allegra dal titolo Scaglia di limone con Renzo e Luana. Però intanto ritorniamo un po' indietro nel tempo, arriva Gabriele, l'orchestra di Filadelfia, questa è Lisa dagli occhi blu.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con questa scaglia di limone Renzo e Luana. Abbiamo accontentato l'amica Gabriella di Tessera e a lei piacciono le canzoni belle e allegre. Un saluto lo mando anche all'amico Plinio di Resana. Ciao Plinio, un abbraccio anche a te, grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. E ricordo per i messaggini il 345 48 45 663, un bel messaggino con la vostra richiesta e cercheremo di accontentarvi tutti quanti. Andiamo da salutare l'amica Anna di Maiano in provincia di Udine, che mi ha richiesto una bella canzone cantata da Patrizia dal titolo Oltre Po, che è un bel valzer. E poi accontenteremo l'amica Teresa di Treviso, che mi ha richiesto una canzone per tutti i friulani all'ascolto, cantata da Sdrindule. E intanto ci gustiamo questo bel valzer con la voce di Patrizia dal titolo Oltre Po, e poi Sdrindule per voi.

E per tutti i friulani all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, l'amica Teresa di Treviso ha dedicato questa bella canzone di Sdrindule con Tony Matt. E adesso accontentiamo un amico che mi ha telefonato. Prima però vado a salutare l'amica Maria di Marghera. Ciao Maria, un abbraccio grande, grazie per la tua bella telefonata e sempre per ricordarti di noi di Radio Sorriso, che ti facciamo tanta tanta compagnia. Un abbraccio Maria. Salutiamo, dicevo, l'amico Ivo di Terrassa Padovana, che mi ha telefonato allo 0423736680. Ivo, io ti auguro veramente di passare questi giorni che dovrai passare in maniera in maniera migliore, nella maniera migliore che possa esserci, e fammi sapere, però tu mi hai richiesto questa bella canzone dal titolo Legata ad un granello di sabbia con Stefania Cento. E poi accontenteremo l'amico Fabio, il sassofonista dell'orchestra di Fabio Corazza, che andiamo a salutare. Ciao ragazzi, un abbraccio un grazie, perché vuole ascoltare la loro Vulcanica. Io ti accontento dopo.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Sorriso!
5: Cari amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Sono le 17 e 2 minuti.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Dos Tres con Joe Valeriani per l'amico Paolo di Spilimbergo che ce l'ha richiesta. Ciao Paolo, un abbraccio anche a te, grazie per aver telefonato allo 0423736680 e per aver richiesto la tua canzone preferita. Un saluto lo vado a mandare subito a un'amica che mi ha scritto, all'amica Giovanna di San Bonifacio in provincia di Verona. Ciao Giovanna, un abbraccio, che dice: ciao Patrick, mi faresti ascoltare per cortesia la canzone dei Rudy Gini, Ti amerò. Grazie mille per la compagnia e per le belle canzoni che ci fai ascoltare. Buona serata, un abbraccio forte. Ciao Giovanna, un abbraccio, lo contraccambio e lo mando anche a te, veramente con tutto il cuore. Allora ti faccio ascoltare questa bella canzone dei Rudy Gini dal titolo Ti amerò, e poi accontenteremo l'amica Odetta di Bibione, a cui mando un abbraccio con Vela Bianca. Roberto Scaglioni, intanto Ti amerò con i Rudy Gini.

E ci siamo ascoltati Vela Bianca con Elisabetta, l'orchestra di Roberto Scaglioni, per l'amica Odetta di Bibione. Ciao Odetta, un abbraccio grande, grande, grande. E adesso andiamo sempre con le belle canzoni, perché arrivano le belle novità con Marco e il Clan. Ci ascoltiamo questa bella beghina dal titolo Voglio Te. E adesso l'ascoltiamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 18 in questo sabato 29 agosto. Ascoltiamo questa bella canzone.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Andiamo ad accontentare l'amica Maria Alberta di Artegna. Arriva per te, cara Maria Alberta, questo bel tango con Al Rangone, Caminito.

Il tango con Al Rangone per Maria Alberta di Artegna in provincia di Udine. E adesso andiamo a salutare l'amico Tony Merica che mi scrive: ciao Patrick, mio grande amicone, un abbraccio e è una buona continuazione di trasmissione che merita 10 lode, facendoci compagnia ogni giorno. Oggi la mia figlia Monia festeggia il suo compleanno e voglio dedicare a lei la canzone Cuore Bandito. Grazie e alla prossima, Tony Merica. Allora, carissimo Tony, per tua figlia Monia mi unisco anch'io al suo compleanno facendo tanti auguri, e ci uniamo anche tutti noi di Radio Sorriso con questa Cuore Bandito, e poi accontenteremo Gastone di Sovizio in provincia di Vicenza con Cronaca di Titti Bianchi. Intanto arrivano i Valentinos, Cuore Bandito per tutti voi, ma soprattutto per Monia. Auguri.

0: state ascoltando Sotto i riflettori. Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

con suona chitarra abbiamo accontentato anche l'amico Gianpietro che ce l'ha richiesta tramite messaggio al 345-48-45663. Ciao Gianpietro, un abbraccio e grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso. In questo sabato 29 agosto sono le 17:39. Tra poco, insomma, darò la linea dalle 18 alle 20 al nostro buon Luca con cocktail di sera. Però intanto andiamo a leggere qualche altro messaggio che ci è arrivato. Dice: ciao carissima Radio Sorriso, chiedo gentilmente il motivo Giuliana dell'orchestra Cappelletti. Andiamo a trovarlo subito, il motivo Giuliana, vediamo se lo troviamo, perché io avevo selezionato, a dire il vero, un'altra canzone, però l'ho trovato, eccolo qua, Giuliana. E allora, per l'amico che ci ha richiesto Giuliana di Roberta Cappelletti, per gli ospiti della casa di riposo di Codroipo, per un po' di allegria in più. Grazie, sono Mario. E allora Mario, per te e per tutti gli amici della casa di riposo di Codroipo arriva questo bel motivo con Roberta Cappelletti dal titolo Giuliana. E poi accontenteremo l'amico di Pellestrina Giovanni con una bella cumbia dal titolo Oceania. Intanto, mazurka per voi.

0: 曲啊你啊。
1: E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso dopo questa bella cumbia dal titolo Oceania per l'amico Giovanni di Pellestrina che ci segue sempre. Ciao Giovanni, un abbraccio e un saluto a tutti gli amici della bellissima isola di Pellestrina, è veramente un grande patrimonio, grande, grande, grande. Salutiamo l'amica Rita di Cesa, ovviamente diciamo che Rita sarebbe nativa di Cesarolo in provincia di Udine vicino a Bibione, però adesso da tanto tempo abita a Mestre e gli è venuta nostalgia quando prima con Odetta ho nominato Bibione. Allora cara Rita, per te arriva questa bella canzone che ci hai richiesto, e allora Jimmy Bonato con Qualche Stupido, ti amo.

Andrea e Valentina Fiorentini con Lunedì vado fuori, questo bel twist. Abbiamo aumentato un po' il ritmo qui a Radio Sorriso e adesso siamo giunti ai saluti finali, perché sono volate queste tre ore in mia compagnia di questo sabato 29 agosto, scusate, sono le 17:55 minuti, 5 minuti ci separano alla fine di queste tre ore insieme, però vi ricordo che dalle 18 alle 20 vi terrà compagnia il nostro buon Luca con Cocktail di Sera. Vado a salutare l'amica Marzia di Fiume Veneto che mi dice: ciaone Patrick, noi siamo stati a vendemmiare, prosecco da mia mamma a Lutrano di Fontanelle vicino ad Oderzo, un po' manualmente ed il resto lo raccoglierà la vendemmiatrice automatica. Certo, ci vuole anche un po' di automatismo, perché ragazzi, se sono tante da vendemmiare, insomma, un po' di aiuto automatico ci vuole. Ciao Marzia, un abbraccio anche a te, grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso. Un saluto vado a darlo all'amica Norma di Noale, che ovviamente Norma saluta tutti i sorrisini, saluta tutti gli speaker di Radio Sorriso. E vi ricordo, questa sera il grande appuntamento è dalle 21:30 in radio, non Sorriso TV, però in diretta radio. Mi raccomando, state tutti collegati, perché ci sarà l'intera serata di Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, in diretta da Cherubine di Cerea in provincia di Verona. Ricordiamo per gli amici che andranno lì a Cherubine, ci sarà un prespettacolo con gli speaker di Radio Sorriso, ovviamente Iris, il nostro direttore Alex, e ci sarà anche il nostro Max. Quindi se volete anche salutarli, farvi una foto insieme e conoscerli di persona, saranno lì a lato del palco. Questa sera 29 agosto in diretta dalle 21:30 da Cherubine con Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana in diretta su Radio Sorriso. Mi raccomando ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro veramente di trascorrere una buona serata e vi lascio con questa bella canzone, Sonia De Castelli con Mas Allah. Ciao.

0: avete ascoltato Sotto i riflettori. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Sorriso!
4: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
5: Sono le 18:03.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP: nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez secondo, il fratello Alex Zecchi terzo. Calcio: oggi per la Serie A in campo Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Juventus Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Francesca Mazzuccato con Sono Tua, e ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Buonasera Sorrisini, ben ritrovati alle 18:10 minuti di questo sabato 29 agosto 2026. Ringraziamo Patrick che vi ha tenuto compagnia fino a poco fa e adesso tocca a me accompagnarvi in questo pre-serale con cocktail di sera fino alle ore 20. Insieme a me la voce di Luca e insieme alla bella musica delle grandi orchestre italiane. Naturalmente io vi aspetto numerosi con le vostre richieste e anche vi chiedo, come di consueto, come state trascorrendo questo sabato pomeriggio, ormai verso sera. 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Vi aspetto. Vado a salutare l'amica Alda da Gemona che aveva il piacere di ascoltare questo bel moderato. Un'altra estate, Rossella Ferrari e il Casanova, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao Alda.

Pietro Galassi, la Gilera del 63, sempre qui su Radio Sorriso, questa bella polca, e vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore, che voleva dedicare questo brano a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, ma in particolar modo ai motociclisti e bikers del Veneto, ecco, perché lui è un motociclista. Infatti mi ha raccontato che oggi ha fatto un bel giro montanaro con la sua moto e adesso naturalmente era all'ascolto di Radio Sorriso. Un abbraccio forte, caro Giovanni, e una buonissima serata. Ma continuiamo e vado a salutare Gabri di Vallà, che si sta preparando per la sua serata danzante. Poi domani sarà al mare, ma naturalmente non può fare a meno che non chiamare, ecco, e soprattutto fare una bella richiesta musicale. Mi richiede questa bella cumbia, questo bel successo, Stefania Valentina, le voci dell'orchestra Sorriso con Dillo alla Luna. Ciao Gabri, una buona serata e un abbraccio.

I ricordi del cuore, la Danny Boss Band, grande successo di Amedeo Minghi, e vado a salutare l'amico Fausto da Postioma che voleva dedicare un brano appunto di Amedeo Minghi, in questo caso interpretato dalla Danny Boss Band, alla cognata Laura. Un abbraccio caro Fausto e un saluto anche alla tua cognata Laura, davvero davvero di cuore. 345 4845 663 per la messaggistica, per le telefonate 0423 736 680 o 73 66 81. Adesso è il momento di una bella mazurka. Jimmy Bonato, Il bel paese.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 736680.
5: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

La voce di Vito, Gianmarco Bagutti, orchestra italiana con Uragano, naturalmente sempre qui sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso, le 18:36 minuti, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di Sera, la voce di Luca. Vado subito a salutare Norma Di Noale che mi ha telefonato per un saluto veloce, lei sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ciao Norma, un abbraccio e una buona serata. E a proposito di Gianmarco Bagutti e orchestra italiana, beh, appuntamento imperdibile questa sera, Sorrisini, perché dalle 21:30 ci sarà la diretta con l'orchestra Gianmarco Bagutti a Cherubine in provincia di Verona. Naturalmente la diretta sarà sulle frequenze di Radio Sorriso con il pre-spettacolo di Radio Sorriso, quindi ci saremo noi a tenervi compagnia nella prima parte della serata e poi naturalmente ci sarà il gran spettacolo dell'orchestra Gianmarco Bagutti, quindi mi raccomando, tutti sintonizzati questa sera sulle frequenze di Radio Sorriso, ma naturalmente non solo in FM, perché abbiamo anche l'applicazione, una bellissima applicazione molto funzionale, naturalmente completamente gratuita, che potete scaricare, dove ci potete ascoltare, vedere, perché ci siamo anche con Sorriso TV, e soprattutto potete stare sempre aggiornati sui nostri eventi e richiedere i biglietti che vengono messi in palio. Quindi mi raccomando, ecco, scaricatela e ditelo a tutti di scaricare l'applicazione di Radio Sorriso da portare sempre con voi. Ma adesso andiamo con una bella begin, è il momento di Marco Zeta con È Primavera.

si sposa col passato, l'alba chiara che trasforma il buio in giorno, la reale prospettiva di un bel sogno, un principio che non troverà la fine, l'acqua pura delle rocce o delle rive.

questo bel lento. Oh Marco Dazzi, con ti aspetto. Scusate, vado a salutare l'amico Elvio da Postioma che voleva dedicare questo brano a Sonia di Caviola. In realtà l'ho scelto io perché Elvio mi dice sempre Sonia ti aspetto, ecco, e quindi questo brano si sposa perfettamente, caro Elvio, un saluto a te e anche a Sonia. Vado a salutare Rosa di Tolmezzo di Tumiec che mi scrive: dolcissimo Luca, sono felicissima di averti visto su Facebook. E poi lei è sempre piena d'affetto, piena di baci e piena di abbracci. Mi auguro una buona domenica per domani, buona domenica anche a te, cara Rosa, ed è bello vederti in quella foto, davvero, davvero. Ma probabilmente, no, no, non riesco a capire se hai la maglia di Radio Sorriso, perché non riesco ad ingrandire la foto, ma in ogni caso sicuramente sei nei Monti della Carnia, la mia amata Carnia, per cui è meravigliosa, sei meravigliosa tu, è meraviglioso anche lo sfondo della foto, assolutamente. Ti abbraccio forte, ti auguro una buona serata e grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Andiamo adesso con un bella Ligalli, l'onda musicale con Oggi cambio vita.

Folke Popovic con A Cavallo dei Popovic, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare Gigi da Udine che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Ma andiamo subito adesso con un bel Sirtaki. È il momento di Veronica Cuneo con Io parto per l'America, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso!
6: Il tuo disco preferito, chiedilo con un sorriso. 0423 736 680.
7: Sono le 19:01.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buonasera da Umberto Cascone. Mattarella telefona al sindaco di Cremona dopo la tromba d'aria che ieri ha scoperchiato decine di edifici e danneggiato oltre 10.000 auto. Ci ha fatti sentire meno soli, dice il primo cittadino. La Lombardia intanto ha chiesto lo stato di emergenza. Morto a Modena Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento, considerato maestro della fotografia d'avanguardia e pioniere nell'uso del colore, aveva 92 anni. Firmò importanti pubblicità per Fiat, Versace e Kodak e collaborò con Vogue, Corriere e Times. Sport MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la gara sprint davanti al fratello Alex, terzo Marco Bezzecchi. Ciclismo, Pogacar si ritira dalla Vuelta, è caduto ferendosi alla spalla ed è stato portato via in ambulanza. In Serie A in corso Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone e Monza Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

E abbiamo ascoltato Piove Fuoco, Renzo Biondi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E proprio Renzo Biondi, beh, oggi compie gli anni, per cui tantissimi auguri a questo meraviglioso e bravissimo artista. Auguri da parte di tutti noi di Radio Sorriso. Buon compleanno Renzo Biondi, e anche voi sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri a Renzo Biondi nella nostra pagina Facebook, dove trovate un bel post e sotto potete commentare con gli auguri. Lui sarà sicuramente contento di leggere i vostri auguri. Ma continuiamo con i saluti e vado a salutare gli amici di Rocca Franca, Gabriele Nazarena, che io abbraccio fortissimo e ringrazio ancora tanto tanto tanto, davvero di cuore. È stato davvero una bella serata e non dico altro, mi fermo qui, ma ci ascoltiamo subito il nostro direttore Alex con Notte Mia, questa bella chizomba. Un abbraccio carissimi e un saluto anche ai vostri meravigliosi figli.

0: Abbiamo ascoltato l'orchestra Sorriso Rosso di Sera e vado a salutare l'amica Sonia da Conegliano che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio carissima e una buona serata. Adesso, cari sorrisini, è il momento di collegarci con i miei colleghi direttamente da Cherubini in provincia di Verona, perché ci sono lì pronti per la serata di questa sera dalle ore 21:30 la diretta con Gianmarco Bagutti. Iris, ci siamo?
1: Buonasera Luca, buonasera sorrisini, ci ma sono non anch'io, sono
0: anch'io. Ciao
1: da
0: Massimiliano,
1: sola.
0: Certo, ciao, certo.
1: Abbiamo il tecnico questa sera con noi.
2: Quindi questa sera deve andare per forza tutto bene.
1: Come è sempre andato.
0: Ecco,
2: esatto.
1: Luca, non ridere.
0: No, beh, è sempre funzionato tutto perfettamente, quindi assolutamente.
1: Allora c'è Michael che sta facendo i gestacci da sopra il palco, avete capito che siamo arrivati
2: sopra,
1: a Cherubine. Siamo arrivati a Cherubine di Cerea, è una festa straordinaria, la festa del cavallo, questa sera ricordiamo.

Mi sentite? No, probabilmente adesso li ho persi, ecco, vabbè, allora io intanto li saluto e ci risentiamo eventualmente Iris e Massimiliano, perché non vi sento. Continuiamo adesso con la musica e le vostre richieste musicali. Vado a salutare Tony da Bosco, che mi richiede La danza del sole, Giampiero Vincenzi.

0: Roberta Cappelletti con Romagna Mia. Vado a salutare l'amica Paola da Forni di Sotto, che voleva dedicare alla sorella Ida questo bel brano. Poi mi scrive: Paola, sei fantastico, ma grazie mille davvero. Ritorniamo in diretta. C'è stato un piccolo problema tecnico prima, abbiamo perso Iris e Massimiliano, ma ci sono ritornati.
1: Ci siamo.
2: Piccolo problema tecnico.
1: Ma in realtà non è stato un problema tecnico, è stato Michael che ha voluto farci uno scherzo.
0: Ah, ok. Va bene.
1: Eravamo lì che ci prendevamo in giro, solo che non ha capito che effettivamente ci ha tolto la linea.
0: Ah, beh, uno scherzo è riuscito bene. Ecco.
1: È riuscito benissimo. Noi stavamo parlando e ci siamo guardati io e Massimiliano, ma perché non ci sentiamo più?
0: E non vi sentivo neanch'io, non vi sentivamo neanche noi. Va bene.
1: Voi sentite un rumore strano perché sta salendo il palcoscenico, esatto, di Gianmarco Bagutti in questo momento. Noi siamo qui al lato del palcoscenico per questa serata che, ricordiamo, sarà con l'orchestra di Gianmarco Bagutti. Aspetta, cosa sta succedendo? Aspetta, scusate che
0: ecco.
1: Abbiamo...
0: Ecco, gli abbiamo probabilmente... Ci siete? Li abbiamo persi di nuovo, vabbè, forse sì, li abbiamo persi di nuovo, ma ci riconnetteremo più tardi, ecco, ci sono appunto questi imprevisti, queste prove tecniche, ma i miei cari colleghi ci sono, li risentiamo poi sicuramente dopo. Vado a salutare Giovanna da Porto Tolle che mi richiede il prossimo brano, una bella begin, Patrizia con Vela Bianca, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso.

0: Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato la voce di Patrizia con Vela Bianca e riproviamo.
1: Speriamo di riuscire a sentire anche le nostre voci, però.
0: Io vi sento.
2: Allora, no, adesso la spieghiamo perché questa.
1: Tempo non si sa.
2: Allora, succede che noi vi stavamo raccontando che stavano giustamente alzando il palcoscenico che adesso è arrivato su. Cosa è successo? Che praticamente nella postazione dove. Ci abbia preso dentro un cavo e quindi noi, mentre io e Massimiliano parlavamo, vedevamo il tavolino che si alzava della nostra diretta. Ti abbiamo salutato velocemente perché avevamo insomma quattro mani.
0: avete preso il volo anche voi col tavolino,
2: sì,
0: quindi
2: sì, più o meno abbiamo preso tutto al volo per fortuna. Comunque bene. Succede anche questo è il bello della diretta.
0: Esatto.
2: Adesso il cavo non c'è più per fortuna, insomma, a parte gli scherzi
1: di rimanere su,
2: sì, dai, adesso siamo su. Allora ricordiamo che questa sera si balla con Radio Sorriso a partire dalle 21 circa, poco prima si balla con Radio Sorriso e poi alle 21:40 inizierà anche lo spettacolo dell'orchestra di Gianmarco Bagutti. Quindi, cari sorrisini, se voi venite ci trovate guardando il palco a sinistra. Bravo. Siamo proprio a sinistra del palco, quindi al di là delle transenne, però insomma se ci fate un cenno noi veniamo a salutarvi molto molto volentieri. Poi qui si mangia il cavallo, Massimiliano, noi non vediamo l'ora di andare a cena.
1: Gli è scappato un cavallo.
0: Abbiamo anche gli effetti sonori.
1: Faccio in galoppo, aspetta.
2: Ah, sì, avvicina il microfono,
1: no,
2: che sennò.
1: No, aspetta, abbasso il mio. Aspetta. Avvicinati alle mie gambe.
0: Ecco, fantastico.
2: Lo sta facendo per. Ed arriva anche la fisarmonica.
1: Abbiamo un po' di tutto oggi.
0: Bene,
2: sì, è la fisarmonica. No,
0: non manca
2: però.
0: Nulla.
2: È arrivata anche la fisarmonica di Michael. Michael, ma non ci puoi fare gli scherzi? Cosa vuoi fare? Vuoi staccarci di nuovo la corrente?
1: No, basta.
2: No, beh, allora per farvi capire.
1: Non si mangia,
2: infatti noi non mangeremo. Dicevo Luca che giusto per far capire,
0: certo,
2: l'atmosfera, qui ci stiamo facendo gli scherzi. Cioè sembra di essere tornati in Val di Peglio, praticamente,
0: ecco,
2: come se non fosse cambiato niente da gennaio a questa parte.
0: Bello, così ricordate la Val di Peglio.
1: Esatto.
2: Lo scherzo a Peglio più che altro. Attenzione, no, perché qui passano i suggerimenti, dicono lo scherzo a parte. No, è lo scherzo a Peglio. In realtà a Cherubine. Cherubine.
0: Bene, mi sembra che il clima ci sia, insomma, ecco, festa, divertimento, sì, e tanta bella musica sicuramente non mancherà.
2: Ricordiamo anche Luca e i nostri amici che ci possono scrivere questa sera tramite il nostro,
0: certo,
2: numero di WhatsApp, solo tramite WhatsApp, e noi leggeremo i messaggi in diretta. Poi gli stessi messaggi li gireremo anche all'orchestra di Gianmarco, quindi Gianmarco saprà dai nostri amici da dove ci avete scritto, quindi da ovunque voi ci seguiate questa sera, ricordo a partire dalle ore 21 alle 21:40 in diretta con noi di Sorriso, che faremo il prespettacolo, e poi invece dalle 21:40 ci sarà l'orchestra di Gianmarco. Marco, scriveteci ovunque voi siate.
0: Bene, ricordiamo quindi il numero, il 345-4845-663 naturalmente.
1: Bravissimo.
0: Grazie Massimiliano.
1: Te lo ricordi, vero, il,
0: sì,
1: numero?
0: Sì, me lo ricordo molto
1: anche
0: bene.
1: Perché appeso,
0: anche
1: appeso,
0: perché esatto,
1: dal vetro.
0: è ben visibile, esatto. Va bene ragazzi, io vi saluto, allora se è tutto per voi.
1: Per me, sì, per il momento sì.
0: Ottimo.
1: Ci sentiamo magari questa sera prima delle 21.
0: Ecco,
1: se tutto va bene.
0: Se non prendete il volo, ecco.
1: Andrà una replica.
0: Va bene. Buon lavoro.
2: Grazie Luca.
0: Ciao, grazie a voi. Ciao Massimiliano. Ciao Iris. Ciao, buon lavoro. Ciao,
2: salutiamo,
0: grazie.
2: Anche Giorgina.
0: Ciao a tutti, grazie mille. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo e sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
3: State ascoltando Cocktail di Sera.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray.
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736 680.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Sorriso.
16: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La vita è bella, Paola Fabiani, ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Siamo di nuovo in diretta, sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare un po' di amici, un po' di amiche soprattutto. Saluto Rita da Udine, un abbraccio forte Rita, poi saluto anche Maria da Mira, un salutone, un abbraccione anche a te, cara Maria. Poi abbiamo anche l'amica, eccola qua, Miriam. Ciao mitico, sto facendo la valigia perché martedì parto per la Valle Aurina e purtroppo una volta che sarò lì il telefono non prenderà. Però non temere per i compiti, a parte il libro di inglese di 26 capitoli che ho iniziato a leggere solo ieri, per il resto li ho quasi finiti. Brava, brava Miriam, così mi piace, anche perché ormai manca davvero poco. Un abbraccio forte cara e buona vacanza. Saluto anche Rita da Maniago che mi manda la buonanotte, un saluto anche alla bellissima Maniago, e poi andiamo adesso con il prossimo brano e la prossima richiesta che arriva direttamente dall'Indinara, dall'amica Monica che mi richiede il brano Ballavi Scalza. Purtroppo non posso inserirtela dall'artista che mi hai richiesto perché è già passato, ma io ho scelto per te comunque la versione di Massimo della Bianca con la voce di Franca. Ciao carissima Monica, una buona serata e il brano è tutto per te.

Ti aspetterò domani, Graziano Cianni, sempre qui su Radio Sorriso. E proprio Graziano Cianni ci sarà al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Il primo appuntamento autunnale sarà domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker della vostra radio, la radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Ci sarà allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. E saranno con noi per l'appunto Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati, Sorrisini, per scoprirli. Menù 42 euro tutto compreso, e sul nostro sito www.sorriso.it, vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, trovate tutti i dettagli di questo fantastico pranzo. Per prenotare il proprio posto, molto semplice, basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, in orario ufficio. Ma al di fuori degli orari dell'ufficio, vi ricordo sempre che potete telefonare ai consueti numeri telefonici della diretta, dove anche noi speaker abbiamo la possibilità di inserirvi all'elenco dei graditissimi ospiti che siete voi, lo 0423 7366 80 o 7366 81. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, non mancate. Vado a salutare l'amica Lara da Trieste che mi richiede il prossimo brano, un bel valzer, Gio Valeriani con Cecilia. Ciao Lara.

0: L'amore si muove, il volo, e vado a salutare Mario dalla provincia di Venezia che voleva dedicare questo brano alla moglie Mirella. Un abbraccio carissimi e una buonissima serata. Grazie anche a voi per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche gli amici Roberto e Francesca da Gaglio che mi hanno telefonato. Volevano fare una richiesta che però purtroppo non ho potuto accontentare perché gli spazi per oggi sono finiti, ma chiamate tranquillamente domani carissimi, e naturalmente come promesso vi saluto e vi abbraccio e vi auguro una buonissima serata. Saluto anche Teresa dalla Costa Azzurra, un bacione carissima e una buona serata. Sorrisini, è arrivato il momento dei miei saluti, vi auguro una buona cena, una buona serata e vi ricordo l'appuntamento prima con Elisa con Zona Cinema, e poi ci saranno i miei colleghi direttamente da Cherubine, Verona, Massimiliano e Tiziana, Massimiliano ed Iris, perché Massimiliano e Tiziana fanno coppia durante la settimana come ben sapete. Comunque ci saranno da Cherubine in diretta Massimiliano ed Iris, e poi naturalmente l'orchestra di Gianmarco Bagutti, quindi appuntamento veramente da non perdere. Per quel che mi riguarda ci risentiamo domani a partire dalle ore 17 con un Settimo Tramonto, e come sempre Sorrisini, fate i bravi ma non troppo. Ciao!
1: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché?

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: Sono le 20:02.
3: Radio sorriso meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo e gli amici di Radio Sorriso. Una domenica all'insegna dell'alta pressione subtropicale su tutta Italia, con tempo nuovamente soleggiato sulle nostre regioni settentrionali, cielo sereno poco nuvoloso sia sul nord-est ma anche al nord-ovest, solo in montagna sulle Alpi settentrionali della variabilità diurna e qualche breve temporale di calore. In pianura padana tempo soleggiato e temperature massime che oscilleranno mediamente tra i 29 e i 33 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trapimeteo.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso.
7: Le vedi in ogni paese, appese a mura scrostate, un elenco di nomi e di date che ormai

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Lorenzo Vergili, la voce di Giulia con Io brillerò. Apriamo così la puntata di questa bellissima serata, sabato sera con me Elisa fino alle ore 21:20 e 30:21 per parlare di questo film straordinario uscito nel 2012, diretto da Joe Wright. Ne stiamo parlando ampiamente, abbiamo raccontato la trama, abbiamo raccontato alcuni aspetti che riguardano la produzione. Sto parlando di Anna Karenina. Siamo nel 2012 quando esce questo colossal interpretato da Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor Johnson e tantissimi attori piuttosto importanti, ed è una nuova versione del romanzo di Lev Tolstoy. La storia racconta la passione di questa Anna Karenina per il conte Vronsky sullo sfondo dell'alta società russa del 1800, e affronta tantissimi temi: l'amore, il tradimento, la gelosia, il giudizio sociale, i concetti, i preconcetti che ci sono. L'elemento più originale del film è però il modo in cui Joe Wright decide di raccontare questa storia. Gran parte dell'azione viene ambientata all'interno di un teatro. Vediamo le quinte spostarsi, vediamo i personaggi che vanno e vengono dietro queste quinte. Una scelta molto bella, una scelta teatrale che diciamo innova e rende diverso un film che è in costume. Invece che rendere la tipicità, ha preferito creare della novità. Un ruolo fondamentale sicuramente affidato alla colonna sonora, che dialoga con i personaggi, perché siamo all'interno di un teatro. E quindi fra poco approfondiamo questo aspetto e sveliamo il nome del compositore di questa, che è una colonna sonora davvero molto interessante. Prima però Carlo Zini e gli Z con Evviva la sposa.

Rita Del Mare con Combatterò su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Anna Karenina, questo film, un ruolo fondamentale affidato chiaramente alla colonna sonora composta da Dario Marianelli, che ha lavorato e collaborato molto con Joe Wright anche in film precedenti. È una colonna sonora che accompagna il film, sottolinea l'eleganza, sottolinea la componente drammatica. La musica tradizionale si mescola alla musica che ci porta subito in Russia, e questa è chiaramente una peculiarità. C'è un'atmosfera romantica, malinconica, a tratti inquieta. Insomma, il film, la musica racconta il film. La colonna sonora segue anche i movimenti dei personaggi, è parte della coreografia del film. Musica, danza, scenografie sembrano spesso fondersi in un unico linguaggio, quasi una sorta di musical. Il lavoro di Dario Marianelli è stato particolarmente apprezzato, tanto che ha ottenuto una nomination all'Oscar e anche una nomination al Golden Globe per miglior colonna sonora, perché il lavoro che è stato fatto è sicuramente un lavoro degno di nota. Vi dicevo, la colonna sonora comunque interessante sotto diversi punti di vista. Anna Karenina però ha ricevuto diversi riconoscimenti, non solo quelli che vi ho citato per la colonna sonora, e quindi fra poco terminiamo la nostra puntata parlando di questa chicca.

Chetti Orchestra Piva con Gioco di Squadra. Stiamo parlando di Anna Karenina, un ruolo importantissimo ce l'ha chiaramente il pubblico, ce l'ha la critica, che denota il successo in successo del film. Anna Karenina ha ricevuto diversi riconoscimenti, soprattutto per gli aspetti visivi, artistici. C'è stato un Oscar per migliori costumi grazie a Jacqueline Duran, che abbiamo detto ha lavorato moltissimo, ha realizzato dei costumi particolari e unici che richiamassero anche la, non soltanto la Russia ma anche la Parigi degli anni 30-40, per dare innovazione al personaggio di Anna Karenina. È stato candidato questo film anche per la fotografia, scenografia e colonna sonora, e poi ha vinto sempre per i costumi, ha ottenuto altre candidature agli European Film Award. Ha vinto la scenografia, per esempio, che è una scenografia teatrale ma molto molto curata fin insomma dalle primissime scene. Quindi diciamo è un film che ha convinto pubblico e critica. Qualche critica c'è stata? Certo che sì, un po' per la resa teatrale, un po' per l'infedeltà, o meglio, non fedeltà totale a un romanzo, ma chiaramente un romanzo non può essere rappresentato in tutta la sua totalità. Un romanzo poi, tra l'altro, così corposo, alcune parti bisogna tagliarle, bisogna riassumerle in qualche maniera. Comunque è un film che ha avuto e ha riscosso notevole successo. E così abbiamo finito anche la nostra puntata e la nostra settimana di Zona Cinema. Prossima settimana altro film, altre emozioni da vivere insieme. Ci salutiamo con Titti Bianchi, La fotografia. Ciao a tutti!

0: E ci siamo, sorrisini, buonasera, ben arrivati, siamo in diretta da Cherubine di Cerea per questa serata che passeremo assieme naturalmente a Radio Sorriso, ma non solo, anche all'orchestra di Gianmarco Bagutti. Sono le 20:59 minuti, tra qualche minuto inizierà anche il prespettacolo. Prima in pista ci sono dei ballerini di tango, c'è l'esibizione di tango, quindi chi è qui sicuramente a Cherubine ha la possibilità di vederlo, per chi invece è a casa c'è da attendere qualche minuto perché inizi il nostro spettacolo come annunciato. Ecco che sentite anche la voce del nostro direttore Alex direttamente dal palcoscenico di Cherubine, e salutiamo già Andrea di Vicenza. Ciao Andrea, un bacione grande. Poi salutiamo anche la nostra amica che ci ha scritto, il nostro amico, scusate, Antonio. Ciao Antonio, un abbraccione grande. Salutiamo anche Mario di Gazzo Veronese che dice: le stelle cantano canzoni e i sogni perché arrivino col sorriso. Buona serata, grazie mille, buona serata anche a tutti voi che siete collegati direttamente da Cherubine di Cerea. Massimiliano, questo è il tuo microfono, prima che cada. Vieni in diretta con me? Vieni in diretta. Allora Massimiliano, vai, tranquillo, tranquillo. Massimiliano è pronto anche lui a farvi sentire le sue voci. Io ricordo che questa sera che saremo in diretta avrete la possibilità anche di iscriverci al 345 48 45 663. Noi tra pochissimo ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Poi torneremo ancora qui in diretta, ripetiamo, da Cherubine di Cerea, direttamente per la diretta con l'orchestra di Gianmarco Bagutti. Credo che lo spettacolo di Gianmarco Bagutti slitterà anche per loro di qualche minutino, perché ricordiamo siamo leggermente in ritardo con la scaletta, perché c'è questa esibizione di tango argentino. Come dice Massimiliano, è il bello della diretta. Massimiliano, prendi il microfono così saluti. Non dice Massimiliano, sta cercando di liberarsi le cuffie. Eccoci.
1: Bene. No, allora,
0: non ti provare. Facciamo così.
1: Dai, che ce la facciamo.
0: Dai, possiamo mandare la pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo tra qualche minuto?
1: Io direi di sì.
0: Ok, ci ritroviamo tra qualche minuto, sempre qui da Cherubine.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
3: Un pennarello indelebile.
2: A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Sorriso.
6: Sono le 21:03.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Ritorniamo in diretta con Radio Sorriso, le 21:07 da Cherubine di Cerea per questa serata che passeremo insieme all'orchestra di Gianmarco Bagutti. Io vi ricordo che poi durante la serata avrete la possibilità anche di mandare i vostri messaggini, avrete la possibilità di scriverci, di dirci da dove ci state seguendo. Allora vi ricordo anche già il numero, se avete piacere, il 345-48-45663. Saluto anche l'amico Andrea di Vicenza che ci sta scrivendo. Adesso noi vi lasciamo in compagnia per qualche minuto della bella musica, poi torneremo direttamente dal palcoscenico anche dell'orchestra di Gianmarco, che ricordo questa sera la farà da padrona. In questo momento si sta svolgendo tramite una scuola di ballo una scenografia di tango argentino, quindi diciamo così, sono un po' slittati i tempi su quello che doveva essere anche il nostro prespettacolo. Al limite ci troverete comunque poi in diretta con l'orchestra di Gianmarco. Direi che possiamo continuare. Ringraziamo anche Andrea Bagutti per la possibilità di avere la diretta con Gianmarco, ma soprattutto con noi di Radio Sorriso. Questa sera, ricordo, a Cherubine. Se siete in zona e avete voglia, venite a salutarci, perché noi abbiamo piacere di vedervi, di passare anche qualche minutino con voi. Io volevo salutare l'amico Mattia che è venuto a trovarci dopo un bel po' di tempo. Che bello, che bello. Insomma, siamo felici anche di rivedere l'amica Maria. Ho rivisto anche Luciana Di Vigasio, tante belle persone che ci stanno venendo a trovare, ma soprattutto scopro di tantissimi ascoltatori che, anche se non chiamano mai Radio Sorriso, ci seguono tutto il giorno. Ora raggiungo Massimiliano ed Alex sul palcoscenico. Vi lascio ancora, ripeto, in compagnia della bella musica e poi torneremo dal palcoscenico di Cherubine, sempre in diretta qui su Radio Sorriso.

0: gol per voi. Grazie, grazie, grazie, grazie. Venga in prima linea Vito Basile a cantare questa canzone che voglio dedicare a tutte quante le coppie. Io so che c'è un... no, prima di partire una dedica particolare, dato che siamo in diretta puoi farla, anche perché loro sono lontani, lontani in Sicilia.
1: Sì, sì, vorrei fare appunto una dedica e dedicare questa canzone ai miei genitori, che per loro oggi è il loro 38esimo anniversario di matrimonio.
0: 38 anni di matrimonio. Questa canzone, come titolo, ha 50 primavere, e noi questa sera cambieremo un po' la versione e faremo 38 primavere. 38 e 50, così accontentiamo un po' tutti quanti. 38 primavere, Vito, vai!

0: Grazie.
1: Siamo sempre in diretta qui da Cherubini alla Festa del Cavallo con l'orchestra di Gianmarco Bagutti.
2: Nuova, e quindi prepariamo il testo.
1: Quindi andiamo a sentirlo.
2: Una canzone che fa parte del mio ultimo album. Anzi, prima di presentarvela, ahimè, c'è un'auto da spostare che è una Polo targata, mi sembra, F di Firenze Y889N di Napoli M. Una Polo da spostare urgentemente. Questa è una bellissima dichiarazione d'amore, un amore per sempre, un amore per tutta la vita. Io la voglio dedicare a tutti quanti voi, ma una coppia meravigliosa che ho nel cuore, Ursula e Graziano. Il titolo di questa canzone.

0: La cantata con il cuore per voi, Giorgia, ti dico sì.
1: Grazie.
0: Un'altra canzone che fa parte del nostro ultimissimo lavoro discografico, già tanto richiesta. Vai pure in pedale.

0: Canzone Popolare, nuovo album Ciliegie in Fiore. Vito,
1: grazie.
0: Riprendiamo leggermente ad alzare il ritmo e qui andiamo nella canzone italiana. La canzone italiana, vediamo un po' dov'è. Ce l'abbiamo, Michael? È arrivato?
2: E allora ritorniamo in diretta da Cherubine a Verona con l'orchestra di Gianmarco Bagutti e caro Massimiliano, abbiamo un po' di messaggi da leggere.
3: No, me lo alzi o non me lo alzi?
2: Sì,
3: il
2: te
3: microfono?
2: L'avevo già alzato, okay, l'hai passato.
3: È l'atmosfera.
2: Allora, siamo in penombra.
3: Sì. Allora, vi ascoltiamo tutti i giorni e siamo proprio contenti di vedervi stasera, siete simpaticissimi. Ciao dai Spero di Pescantina, Verona.
2: Ok, poi salutiamo ancora, grazie a Radio Sorriso, all'orchestra di Gianmarco Bagutti, a tutti i volontari della festa del Cavallo, per questa meravigliosa serata piena di musica e divertimento. Un grazie particolare al presidente del quartiere Silvana e alla sua vice Ida, persone speciali.
3: Meraviglioso.
2: Oh, che bello, che bello. E poi un altro messaggino, ancora.
3: Quanti messaggi. Ciao ragazzi, sono felicissima di essere in diretta con voi, Virginia da Vicenza. Saluto l'orchestra Bagutti, baci Iris, Massimiliano e Alex, grazie. Bellissimo, bravissimi tutti quelli che si rialzano, forte il messaggio, grazie a tutti.
2: Infatti ve l'abbiamo fatto ascoltare bene, la tour di Gianmarco Bagutti, Nati per rialzarsi. Noi ci fermiamo un attimo e torneremo ancora con l'orchestra di Gianmarco Bagutti.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Sorriso.
2: Ritorniamo in diretta su sì, Radio sì. Sorriso con l'orchestra di Gianmarco Bagutti e Cumbia Città.

0: Giorgina, viva tutti quanti voi.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Un'altra grazie. Bella cumbiettina, un po' andante, Manolita. Ritorno al faraone, Michael.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Sorriso!
5: Sono le 23 e 8 minuti.
6: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
10: E ritorniamo in diretta da Radio Sorriso, esattamente da Cherubina, con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, in questo momento Afrodite, tra le note del palcoscenico straordinario, tra le altre cose grandissima atmosfera. Ma abbiamo qui un amico che lui è ormai un grande amico, collaboratore di Gianmarco, ma possiamo dire che è anche il tutto fare di tantissime orchestre e di tantissimi amici. Stiamo parlando di Cristian Massarenti. Ciao Cristian.
11: Ciao Iris e buonasera a tutti i sorrisini in diretta che ci ascoltano. Buonasera a tutti.
10: Buonasera a tutti, ricordiamo che potete continuare a messaggiarci, perché tra l'altro Cristian stava leggendo i vostri messaggi adesso al 345-4845-663. Diteci da dove ci state ascoltando, che questa è una cosa importante.
11: Sì, bella questa iniziativa, ringrazio Andrea Bagutti di Avi Record che ha avuto questa idea di queste dirette, delle serate marchiate Bagutti come etichetta musicale. È bello perché c'è un'interazione generale ed è un modo per essere presenti nella serata, e quindi bello sapere da dove sono e che ci stanno ascoltando.
10: Io direi di ridare la linea al palco perché c'è il successo targato 2025-2026.

0: Grazie, grazie, grazie. Allora, un'orettina di ballo ininterrotto dopo i 30 minuti di Radio Sorriso, e vi chiedo ancora un grande applauso per questa radio meravigliosa che ci accompagna in tanti eventi. Fateli grandi gli applausi. Gli applausi devono partire da qui, arrivare fino là in fondo, anche gli amici là, che la cosa è la linfa del nostro lavoro. Adesso però vi vogliamo fare ballare, ovviamente, ma anche ascoltare due o tre canzoni un po' più di, io dico, di spessore. E voglio partire dalla prima, che me la richiedono sempre in tanti. Questa mi fa piacere, perché questa è una canzone che io sento tanto, è una canzone che ho nel cuore, ma più che nel cuore ce l'ho sulla pelle, perché ci sono canzoni che rispecchiano un po' il tuo vissuto, il tuo passato, il tuo presente e anche il futuro, perché, come dico, la vita è fatta di sfide, di battaglie, di cadute, di risalite, come nati per rialzarsi, è il titolo del mio tour. La dedico a tutti gli amici, quelli con la A maiuscola, ce n'è sempre meno, ma ci sono di persone belle e vere, a tutti voi. La fine.
1: Chiedo scusa che ho tradito, e affanculo ogni nemico. Che io vinca, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Ma non ce l'ho mai fatta, ho sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine, come ogni volta ad aspettare a fare mille file, con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo.

che sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Non mi sembra vero e non lo è mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato, mi son fatto rubare forse gli anni migliori, dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù

Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti quanti voi. Ora vorrei, tutte le luci spente sul palco, introdurre questa canzone maestosa dalla voce di Vito, Non qui, ma più in alto.

0: Fatemi sentire la vostra voce.
1: Potete fare meglio, eh? Ancora di più.

0: Grazie.
1: Con le mani con noi, ma soprattutto

0: Eccoci qua nuovamente in diretta alle 23 e quasi 30 minuti. Ancora una buona serata. Ciao Iris, sei ancora sveglia?
1: Io sono sveglissima, Massimiliano.
0: Che bello vederti così sveglia.
1: Vero?
0: A quest'ora.
1: Allora, noi siamo qui a Cherubini in questo momento. Ci avevate sentito la splendida voce di Giorgia.
0: Esatto.
1: Noi ci dobbiamo fermare per una piccola pausa.
0: Purtroppo sì.
1: Ricordiamo agli amici a casa, però, che se hanno piacere ci possono scrivere al 345 48 45 663, anche se siete in auto.
0: Esatto.
1: State ascoltando la diretta, scriveteci anche da qualsiasi parte del mondo.
0: Esatto.
1: Dell'Italia, se siete in Brasile, in Germania, ma
0: esatto,
1: che...
0: vi piace, volete? Vi piace, non vi piace sentire le dirette dalle orchestre, fatecelo pure sapere, no?
1: Certo,
0: perché così magari...
1: insomma, è una cosa diversa dal solito. Il sabato sera con tra l'altro l'orchestra di Gianmarco Bagutti qui a Cherubine, veramente un spettacolo straordinario. Tra l'altro tra poco cominceranno anche con
0: i balli di
1: spettacolo,
0: sì, perché devo digerire io,
1: sì, infatti, perché abbiamo mangiato anche la carne, abbiamo mangiato un po' tardino, buona,
0: buonissima, buona. Sì.
1: Allora dai, ci fermiamo un momentino, ritorniamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
0: E vai.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€ tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Sorriso!
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
0: Eh beh sì, in diretta sì.
1: Siamo in diretta su Radio Sorriso.
0: Che meraviglia, che
1: allora
0: bello.
1: Adesso sopra il palcoscenico di Cherubine c'è la presidente della festa di Cherubine.
0: Sì.
1: Sentite anche l'applauso probabilmente in sottofondo per l'orchestra di Gianmarco Bagutti.
0: Sì.
1: Allora Massimiliano, questa è l'ultima diretta di questa estate 2026. Sì.
0: Beh, ringraziamo per il momento.
1: Sì, per il momento. Intanto ringraziamo le edizioni AB Record, Andrea Bagutti, che insomma ha permesso tutto questo insieme al nostro editore Roberto Zanella e ai figli Andrea e Maria.
0: Bene.
1: Ricordiamo anche agli amici, ringraziamo tutti gli amici che ci hanno scritto, li abbiamo letti un po' tardi, però
0: sì,
1: questa sera in modo particolare c'era una piccola cosa diversa dal solito, perché questa
0: perché
1: sera
0: c'ero
1: abbiamo...
0: io.
1: No, perché abbiamo fatto anche c'eri tu.
0: C'ero io.
1: Però abbiamo fatto anche quello che è il prespettacolo.
0: Esattamente, abbiamo provato soltanto una, magari una novità per il 2027.
1: Eh sì, non si sa mai, chissà cosa succederà. Comunque bellissimo, vorrei che farvi spiegare cosa si vive qui in questo momento, tutti con le mani al cielo, tutti gli applausi straordinari, veramente Cherubino è un pubblico pazzesco. Grazie anche a tutti gli ascoltatori che sono tra di noi, ma che soprattutto magari ci hanno messaggiato chi ha potuto venire, chi non è venuto, chi magari verrà anche domani sera, perché ricordiamo che comunque qui la festa continuerà.
0: Continua, è iniziata giovedì e continua anche la settimana prossima.
1: Certo,
0: con sempre grandi cantanti, grande orchestra, insomma.
1: Ricordiamo invece gli appuntamenti con Gianmarco Bagutti, perché c'è il viaggio di fine estate a Rimini con l'orchestra di Gianmarco. E
0: tu ci sarai?
1: No, noi non ci saremo, però mannaggia, vabbè dai, eravamo stati invitati in realtà, però effettivamente per tempi tecnici nostri non siamo riusciti.
0: Vabbè, però saremo a Peio.
1: Però saremo
0: questo
1: a Peio.
0: Questo è sicuro? Dall'11 al 17 gennaio è sicuro?
1: Siamo sicuri che saremo a Peio.
0: Perfetto, mi segno già ferie.
1: Ma io dico sempre che ogni anno spero di vincere il viaggio a Peio per andare non a lavorare con la radio, che per carità io sono felicissima di questo, allora, però per passare una settimana con gli ascoltatori dalla parte opposta, perché si divertono troppo.
0: Allora vedrai che quest'anno se tutto va bene sarà un po' diverso.
1: Sarà un po' diverso.
0: Sarà più semplice.
1: Sarà più semplice.
0: Diciamo così.
1: Quindi io posso scendere dal palco, l'animazione la fai tu.
0: Beh, no, questo no, mai, perché tu sei
1: quest'anno, ma tu lo sai, adesso racconto una storia in diretta, sì. Intanto che c'è la presidente che parla.
0: Si può raccontare in diretta?
1: Sì, si può raccontare in diretta, perché mi è capitato l'altra sera di essere in una festa paesana dove c'era, qualcuno che faceva animazione, ok? E hanno riproposto un ballo, Massimiliano.
0: Il cavallo?
1: Giuro! No. Cioè, praticamente qualcuno ha rifatto in Brasile il ballo del cavallo.
0: Okay. Come fa?
1: È uguale! Cioè, sta spopolando in Brasile, e io ho detto sono andata dall'organizzatore che si chiama Davis, vabbè, posso dirlo,
0: ciao,
1: io ho
0: detto
1: Davis, scusa, però il ballo del cavallo l'ho inventato io in Val di Peio, cioè non è che arrivi tu, hai capito, il ballo del cavallo spopolato in Brasile.
0: Ma sai che girano ancora video su TikTok, YouTube, eccetera eccetera, del
1: miei,
0: tuo ballo.
1: Posso dire, se adesso lo mettiamo, secondo me facciamo successo, perché arriviamo tranquillamente in Brasile.
0: Allora, ascoltatori di Radio Sorriso, lunedì posteremo su Facebook di Radio Sorriso il ballo del cavallo.
1: Lo
0: di
1: devi
0: Iris
1: trovare, però
0: io ce l'ho, non preoccuparti, che io
1: allora
0: ce l'ho.
1: Possiamo dire che tu andrai a trovare anche il ballo del cavallo, come si chiama adesso non lo so, brasiliano, e vedrai che è la stessa canzone.
0: Ma sicuramente, certo,
1: fidati essere. Che insomma il cavallo sono stata più brava io di loro.
0: Sì, poi mi ricordo di chi ti è salito su
1: anch'io, che tra l'altro questa sera non c'è la nostra amica,
0: la signora che ti no dico
1: non
0: che,
1: lo
0: che con il coccige ti spingeva la schiena, proprio si sedeva, evidentemente stava bene, no?
1: Poi mi è venuta un'ernia inguinale, non si sa perché. No dai, a parte gli scherzi,
0: l'ernia ti è uscita per i troppi shortini e bombardini.
1: Sì, allora volevo dire che nel 2026 io sono quella che tra tutti ha bevuto meno bombardini. Ho aperto la strada agli amici che sono venuti in Val di Peio, ma l'anno scorso ne ho bevuti tre.
0: Lo dici tu.
1: Ho bevuti tre in sei giorni.
0: Tre che ti ricordi, vabbè.
1: No, ho bevuto pochissimo. Quest'anno berrò ancora meno.
0: Lo dici tutti gli anni.
1: Ma non devo guidare, quindi la fortuna è questa.
0: Sì, difatti.
1: Quando sei accompagnato vai molto molto bene sotto questo punto di vista.
0: Vabbè, dai, allora.
1: Va bene, comunque stavamo parlando dei viaggi di Gianmarco Bagutti, ricordiamo anche che avrà uno splendido pranzo con gli amici della Radio Sorriso alle Delizie. Informatevi comunque nelle serate di Gianmarco Bagutti, seguite i social perché loro pubblicano tutto. Ricordiamo anche che noi di Radio Sorriso saremo in Val di Peio, se avete piacere di essere dei nostri, chiamateci in radio, chiamateci allo 0423 736 680 e chiedete informazioni, perché saremo felici di
0: anche
1: darvele.
0: Solo per informazioni, non è che non è che telefonando automaticamente prenotate,
1: no.
0: Non siamo mica un call center noi, no?
1: No,
0: quindi voi chiamate, ho sentito Radio Sorriso che parlava, che cos'è? E poi vi spiegheranno il programma, i giorni, tutte le escursioni che si faranno, perché siamo in montagna. con la speranza che ci sia neve, e finora c'è sempre stata.
1: Sì, è vero.
0: Tantissima. Quindi...
1: siamo sempre stati fortunati, però dobbiamo anche dire che la Val di Peglio, almeno vissuta con Gianmarco Bagutti, non è necessario sciare. Anzi,
0: no, esatto, non è necessario sciare, però il divertimento è assicurato. Quindi
1: c'è sempre del gran divertimento con tutti noi di Radio Sorriso.
0: Esatto.
1: Poi quando ci divertiamo noi, certo, in automatico credo che arrivi anche a casa voi sorrisini.
0: Sicuramente, ma chi ha ascoltato le dirette sicuramente si renderà conto dell'atmosfera, dell'armonia, della voglia di divertirsi che abbiamo noi di Radio Sorriso, che hanno gli ascoltatori e che hanno anche le persone che seguono le varie orchestre, perché ce ne sono veramente tante. Non
1: sì,
0: è che ci sia solo Gianmarco Bagutti, ce ne sono veramente tante che ogni giorno salgono sul palcoscenico, cantano due o tre canzoni e...
1: possiamo dire, secondo te Massimiliano, che magari sei uno un po' più ferrato, quante
0: Oddio,
1: persone ci saranno a Cherubine?
0: Ah, beh, vabbè, non sono ferrato tanto sui numeri, però posso dire tantissime.
1: Ma secondo me siamo sui 3.000. Posso,
0: guarda,
1: dirlo? Sì, dai.
0: Puoi dirlo, potrebbero essere anche di più.
1: Anche di
0: allora,
1: più,
0: scusa,
1: secondo me. Secondo me potrebbero essere anche di più.
0: Bisognerebbe fare
1: sì,
0: una stima, sapere quante
1: sedie,
0: ma
1: tutte le persone esatto, sedute sui tavoli. Ma è bellissima questa location.
0: Sì, guarda, è meravigliosa. Sembra, cioè, anche sul palcoscenico è una cosa strepitosa.
1: Tra l'altro ricordiamo che qui ieri sera comunque si è abbattuto prima dello spettacolo,
0: sì,
1: che c'è stato anche un maltempo, però poi si sono rialzati immediatamente, sono stati bravissimi,
0: sì,
1: perché hanno sistemato il tutto.
0: Infatti abbiamo ancora qua una pianta poco distante da
1: sì,
0: noi che si è proprio
1: accasciata
0: al suolo.
1: Il tempo è così, è rimasto da sposare per fare quello che voleva.
0: Purtroppo sì, vabbè, speriamo si sposi prima o poi.
1: Ma non lo so.
0: Che smetta a far disastri almeno, no? Perché insomma l'assicurazione costa un botto.
1: È vero.
0: Insomma, voglio dire.
1: Ricordiamo anche agli amici che ci stanno seguendo da casa che domenica 4 ottobre noi di Radio Sorriso avremo un pranzo in Friuli,
0: ah, sì,
1: Venezia Giulia, quindi vi aspettiamo dalla nostra amica Patrizia, perché torneremo dall'amica Patrizia per passare una bella giornata in compagnia. E tra l'altro, proprio parlando delle edizioni Bagutti,
0: sì,
1: ci sarà Graziano Cianni,
0: esattamente,
1: ospite con
0: brava a ricordarlo. Quindi 42 euro, se volete prenotare, non adesso, orari uffici ovviamente, 0423 7367, anche solo per informazioni, non
1: certo,
0: è che siete obbligati. Voi chiamate, sentite, vi organizzate, sentite i vostri amici, parenti, organizzate qualsiasi cosa e poi prenotate una volta che avete tutto chiaro. Giusto?
1: Bravissimo,
0: tutto
1: bravissimo,
0: sotto controllo.
1: E tra l'altro, se volete, insomma, potete chiamare anche i numeri che di solito noi vi richiamiamo, che è lo 0423 7366 83, oppure il numero di cellulare, che è il mio.
0: Per chi non lo sa, esatto, è l'ufficio,
1: sì,
0: è il numero dell'ufficio di Iris. Quindi se volete rompergli le scatole, chiamate l'83 finale.
1: Non esageriamo.
0: Se vi servono soldi, prestiti, qualsiasi cosa.
1: No, 73. Se volete regalarmi qualcosa.
0: No, quello sarà difficile. Va bene, allora ci siamo quasi, dai,
1: sì,
0: ci siamo. Sento della musica sotto.
1: Ritorniamo in diretta dal palcoscenico di Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana.
0: Esatto, a dopo.
12: E poi alzeremo il ritmo per la seconda parte. Qui fino

signori, l'organetto. Grazie, grazie, grazie, grazie. Ora un bel giro di tradizione, partiamo dal Fox e arriviamo alla tradizione del ballo liscio, le canzoni Bagutti degli anni 90. Partiamo con America.

0: Ciao, grazie, grazie, grazie.
1: E continuiamo ad accontentare gli amanti della tradizione pura, rimani pure in pedana Giorgia, questo valzer targato Bagutti degli anni 80 dal titolo Caro Papà.

0: con il cuore, i nostri valzer, caro papà.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: E ritorniamo in diretta da Cherubine di Cerea con il nostro Massimiliano, c'è anche il nostro direttore Alex, ma soprattutto è arrivato lui,
1: esatto,
0: il protagonista della serata, Gianmarco Bagutti.
2: Ma ciao Iris, ciao Max, ciao Alex. Mamma, che serata, uno spettacolo, mamma quanta gente, che bello.
0: Che bello, vero? Infatti tantissimi ci hanno mandato i messaggi anche mentre arrivavano, cioè, ci hanno
2: bello,
0: seguito
2: troppo con... bello, per noi è un grande orgoglio, una grande soddisfazione, poi siamo in chiusura di un'estate molto bella e quindi non potevamo arrivare in fondo e trovarci una marea umana di gente così come questa sera.
0: È vero, bellissimo, poi è una festa bellissima, straordinaria, abbiamo calcolato che insomma ci sono veramente migliaia e migliaia di persone questa
2: tante,
0: sera.
2: Tante, ricordiamo.
0: Che sono tanti anche gli appuntamenti che ti riguardano, perché c'è una festa di fine estate, c'è un pranzo, c'è un capodanno straordinario.
2: Ah, tanti appuntamenti, 13-17 settembre, grande festa di fine tour, Bagutti, Graziano Cianni, Matteo Tarantino a Rimini in Romagna, 5 giorni di festa, di musica, di ballo in spiaggia, poi abbiamo una zona ballo riservata la sera, tante cose. E poi il 4 di ottobre saremo alle Delizie, Camisano Vicentino, l'ultima notte dell'anno saremo a Pramaggiore, provincia di Venezia, al Palazzetto, quindi cena di gala, ballo.
0: Tra l'altro con una cena ho visto il menù spettacolare, posso
2: menù
0: dire.
2: Spettacolare, menù anche spettacolare, anche un prezzo direi
0: sì,
2: contenuto
0: molto, molto
2: per
0: buono.
2: La tipologia di cena, per il Palazzetto e poi... insomma ci siamo noi
0: e
2: che
0: c'è anche il ballo
2: ballare. C'è anche il ballo, quindi dai, tanti ingredienti.
0: Poi insomma, per chi ancora non conosce Gianmarco Bagutti e la sua orchestra, sappiate che ci si diverte sempre
2: e Peio arriva e poi... giusto a fagiolo con inizio 2027, dal, quali sono le date? 10 al 16 di
0: dall'11
2: gennaio,
0: dall'11 al 17,
2: 11 al 17, io tutte le sere dico 10 al 16
0: perché sei rimasto l'anno
2: sono
0: scorso,
2: sono rimasto l'anno scorso invece dall'11 al 17 e quindi anche lì poi ci siete voi, voi siete la ciliegina sulla torta.
0: Grazie.
2: Anche questa sera quando vi ho sentiti ho detto no, io li voglio sempre con me. tutto il tour Radio
0: quindi,
2: Sorriso.
0: Quindi siamo promossi.
2: Promossi a pieni voti.
0: Va bene, Gianmarco, com'è stata questa estate, tra l'altro 2026, questo tour straordinario, Nati per rialzarsi, com'è stata questa estate?
2: L'estate è stata molto bella, molto carica, abbiamo girato in lungo e in largo, centro Italia, primo sud Italia, nord Italia, abbiamo fatto diversi concerti, fortunatamente ad ora non abbiamo perso nessun concerto per la pioggia e quindi anche questa è una cosa positiva e quindi un tour con un significato particolare perché Nati per rialzarsi è un po' un mio slogan, no? Perché è inutile dire che si vince sempre, a volte si perde, a volte si cade, ma l'importante è avere sempre la forza per rialzarsi, è molto più difficile rialzarsi che vincere.
0: È un po' come aiutati che il ciel ti aiuta.
2: Sì, è vero, è inutile cercare tanti santi, tanto alla fine siamo noi stessi, dobbiamo credere in noi e tirare fuori la forza, poi ognuno trova le proprie motivazioni. Io fortunatamente ho sempre tante motivazioni dove andarmi ad appigliare, quindi...
0: Poi dobbiamo dire la verità che ogni qualvolta tu sopra il palco canti la fine, tu lo sai, per me non è una sviolinata ma lo sai benissimo, io mi emoziono e mi viene la pelle d'oca.
2: Perché la sento tanto,
0: sì.
2: La canzone ho iniziato ad ascoltarla in un periodo non felice e quindi me la cantavo a casa, me la suonavo col pianoforte e ogni parola era proprio una parola che me la sentivo addosso, quando la canto la vivo e quindi quando vivi una canzone di solito lo trasmetti al pubblico.
0: Tra l'altro ricordiamo che tante sono le produzioni AB Record e anche per voi insomma è uscito un nuovo disco.
2: Certo, Ciliegi in fiore, in questo mondo che va sempre avanti abbiamo fatto una produzione con tanti brani, tante canzoni ovviamente proiettate al futuro, ma il titolo è una canzone che rispecchia la tradizione e qui è una copia che si lascia e a volte una coppia si lascia però poi dopo con il tempo si accorge che è stata la cosa giusta da farsi e quindi riprende la vita, Ciliegi in fiore, ed è una canzone che sta piacendo tanto, ma poi ce ne sono diverse di canzoni che...
0: Sì, anche con le due voci straordinarie che hai sopra il palco, beh Giorgia che ormai...
2: Sono tanto bravi, sono giovanissimi, bravi, vivono il palco con passione, giù dal palco con passione, non solamente le 3 ore di concerto ma tutta la giornata. ed è un piacere lavorare così. Sai, sono giovani, ogni tanto bisogna strigliarli, perché anch'io 28 anni fa avevo 20 anni, no? Quindi a 20 anni non sei proprio tutto centrato, però...
0: Vabbè, diciamo che sotto questo punto di vista sei anche figlio di tuo papà.
2: Sono anche figlio di mio papà, quindi...
0: Non solo della mamma, ma anche del papà.
2: E quindi mi tocca, mi tocca.
0: Io te l'ho sempre detto, hai questa qualità che comunque è anche Franco, il fatto di vedere molto lungo su quelli che sono i ragazzi che vengono in orchestra da te.
2: Bisogna sempre guardare oltre e cercare di capire quello che non c'è ora ma che ci potrà essere dopo. Io, per dire, spesso e volentieri quando un cantante bravo se ne va da me perché parte con la sua nuova formazione, con la sua nuova esperienza musicale, quello che arriva all'inizio non è capito. Ma fortunatamente al 99% dei casi io l'ho capito prima e ho capito che ho le potenzialità per arrivare. C'è chi ci mette meno tempo, c'è chi ci mette più tempo, ma ce l'ha già dentro. Basta solo piano piano snocciolarlo, aprirlo, dargli sicurezza, farlo sbagliare o farla sbagliare, perché sbagliare è umano.
0: Certo.
2: E impari di più dagli errori che dalle cose giuste. Impari di più dal sentirti l'osservazione che dal dirti bravo. Bravo sì, è importante, ti gratifica, ma serve a niente. E invece ogni giorno un mattoncino, mattoncino, mattoncino. E io sono molto contento del team che ho, molto.
0: Grazie Gianmarco, noi ti lasciamo a scappare.
2: Ritorno
0: sul palco.
2: Grazie a tutti, grazie agli amici in diretta, vi aspetto sempre. Viva Bagutti, viva Radio Sorriso.
0: Grazie a Gianmarco Bagutti.
2: Ciao Iris.
0: Grazie all'Orchestra Italiana.
2: Ciao Max.
0: Grazie, lui lo lasciamo tornare sul palcoscenico e naturalmente ridiamo anche la linea al palcoscenico proprio con l'orchestra di Gianmarco Bagutti. Vi ringraziamo perché siete veramente in tantissimi anche in questa serata. Massimiliano,
1: che dire, facciamo sentire un po' di musica.
0: Sì, dai, adesso sta finendo, sentite un po' le note in sottofondo.
1: Abbiamo scoperto che siamo in diretta fino alle 1.
0: Sì, tra l'altro saremo in diretta fino all'1 e quindi non esatto. Abbandonateci. Mi raccomando, ritorniamo in diretta.
3: Senti che roba! Senti che boato! Che bello questo boato per il nostro Michael, per i miei ragazzi. Ma che bello questo boato per la tradizione che non deve mancare. La tradizione è sacra, noi nasciamo dal ballo liscio e dobbiamo sempre portarlo avanti, anche se i tempi cambiano. E quindi, a proposito di tradizione, altre due canzoni targate Bagutti, Vito e Giorgia, in pedana per voi. Andiamo sempre negli anni 90, Carezze e Viso d'Angelo, per coloro che hanno richiesto di ascoltarle e per coloro che hanno richiesto di ballare questo ritmo fantastico, il valzer lento.

0: Troppo gentili, grazie. Che bello, grazie.
1: Grazie
0: davvero.
1: Che i fotografi, i video, guarda tutte le dirette, sì. I fotografi della festa, i video, avremo tanti contenuti che poi vedremo sui canali social. Allora amici, adesso facciamo l'ultimo momento di tradizione e poi iniziamo. Bisogno di un po' di acqua? Un po' di acqua, dai, perché qua è una canzone tosta. E poi iniziamo a salire con il ritmo. Mi raccomando, non andate via. Tanto è sabato sera, domani se dorme. Non andate via perché poi partiremo con il crescendo fino a...